0: amore.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Buon lunedì 12 ottobre da Francesca Balestrieri e dal GR Salute e Benessere. Gli occhi sono la nostra finestra sul mondo, uno specchio di emozioni, ma possono raccontare molto di più di quanto vediamo. E per i medici che li esaminano diventano una finestra strategica rivolta verso l'interno dell'organismo, sulla nostra salute. Alterazioni dei piccoli vasi della retina possono far sospettare diabete, ipertensione o problemi circolatori. Un'infiammazione oculare può essere il primo segnale di una malattia autoimmune o reumatologica. Alcune manifestazioni possono indirizzare verso patologie neurologiche, endocrine e persino malattie rare. È uno dei messaggi al centro del 16° congresso nazionale dell'Associazione Italiana Medici Oculisti. La curcuma non è solo una spezia, ma quasi un codice di stile, trasformatosi da ingrediente della tradizione ayurvedica a pilastro dell'alimentazione salutista, che ha la longevità come obiettivo. Possiamo portarla in tavola come polvere da aggiungere al riso, alle verdure e addirittura alle bevande, oppure acquistarla in farmacia sotto forma di integratori ai quali le piattaforme social attribuiscono mille virtù. Assunta da sola, la molecola viene metabolizzata ed eliminata dal corpo in tempi molto rapidi, il che riduce l'efficacia dei suoi benefici. Per questo motivo è necessario assumerla insieme ad altre sostanze che fungono da attivatori. I più efficaci sono la piperina e i grassi nobili come l'olio di cocco extravergine, l'olio di avocado o il burro chiarificato, dato che la curcumina è una molecola liposolubile. La cucina d'autore e gli integratori disponibili in farmacia la associano di solito a uno o più di queste sostanze. Con l'arrivo dell'autunno e il cambio dell'ora può arrivare una sensazione di stanchezza che per molte persone sembra difficile da spiegare. Il passaggio dalla pausa estiva alla ripresa delle attività, infatti, può comportare un senso di spossatezza che si può mitigare con una dieta mirata che non solo sia sana, ma anche capace di ridare vigore al nostro organismo. In questa fase della stagione, alcuni prodotti possono fornire sostanze utili a sostenere diverse funzioni del corpo. Tra gli alimenti più indicati ci sono fichi, melagrana, uva, cavolfiore e broccoli, more e mirtilli. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Oltre ai grandi classici come cioccolato e vaniglia, in giro per il mondo esistono gusti estremi e bizzarri di gelato, come quello al wasabi, agli spaghetti, al pollo fritto o addirittura al foie gras. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è lunedì 12 ottobre. Vediamo che cosa ci aspetta in questo inizio di settimana. Ariete, Giove e Luna vi proteggono e vi offrono grandi successi sul lavoro e opportunità in amore. Cogliete tutte le opportunità che arrivano. Toro, se circolano pettegolezzi sul vostro conto, cercate di capire chi li mette in giro e perché. Poi prenderete delle contromisure. Abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Gemelli, se sentite il peso dei vostri errori passati, cercate di evitare di ripeterli in futuro. Avete bisogno di un po' di sano relax. Il riposo è sempre un toccasana. Cancro, potrebbe ricomparire nella vostra vita qualcuno che non ha mai smesso di pensarvi. Accettate ciò che viene, ma senza dimenticare la cautela. Leone, non assumete un atteggiamento che potrebbe apparire troppo esigente. Cercate la conciliazione e siate tolleranti. La pace è sempre la miglior soluzione. Vergine, fate attenzione ai piccoli guasti che potrebbero capitare. Tenete d'occhio l'auto o la moto e gli impianti di casa. Prevenire è meglio che curare. Bilancia, potrebbero sorgere problemi con operai o artigiani. Munitevi di calma e pazienza e sorvegliate con attenzione ogni cosa che viene fatta. Scorpione, è un periodo di forti emozioni e tutto vi scuote. Dovete recuperare soprattutto la fiducia e la stima in voi stessi. Per fortuna Giove e Saturno vi assistono. Sagittario, avete bisogno di regalarvi un sogno. Organizzate una piccola vacanza proprio come la desiderate e intanto che aspettate di realizzarla, pregustatevela. Capricorno, i pianeti in aspetto contrario vi svuotano di energia. Terminate i progetti già avviati prima di iniziarne di nuovi. Un po' di riposo vi aiuterà a ricaricare le batterie. Acquario, Venere vi offre più di quello che voi stessi credete. Riflettete bene sulla vostra vita sentimentale e godetevi ogni cosa che avete nella vita. Pesci, il lavoro vi porta a un dilemma. Cambiare per crescere o rimanere fermi e consolidare? Si tratta di capire cosa sia più importante per voi. Pensateci. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
2: Questa è Radio 51.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza

E nel 1986, Via di qua, di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

0: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acqua tonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
3: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
4: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Oh, ma perché ti guardano tutti?
7: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
6: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
7: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
6: Ok, ci vengo subito.
7: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
6: E cercano personale. Info in negozio.
8: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
9: Radio 51.
10: A Gavardo sui 94.
11: 90 parti. 51 90 parti.

0: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
1: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
2: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
1: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
3: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
4: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
5: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
6: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
7: Nuovo modello?
6: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
7: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
6: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
7: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
8: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
7: Ecco, ci mancava solo questa.
9: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
7: Carrozzeria Lux.
9: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
7: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490. Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
10: Radio 51
11: a Pinzolo sui 94.500.
12: It's time.
13: Sono le 7 e un minuto.
11: Tra poco Clock FM, la sveglia di Radio 51.
14: Il disco italiano.

0: Fantastica.
1: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
2: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
1: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
2: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
1: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
3: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno: plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
7: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
8: Ma cosa stai facendo?
7: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
8: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
7: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
9: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
10: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
11: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent a Sabbio Chiese.
12: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94.8.
13: Buongiorno, ben svegliato! Su Radio 51 è il momento di Clock FM.

Una nuova settimana insieme, 12 di ottobre, buona giornata e buona settimana da parte di Marcello Mora. Abbiamo iniziato con i grandi Toto e la canzone Africa, subito Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e poi le prime notizie della giornata. Resteremo insieme sino alle ore 11.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni. Cantante, attrice e conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio 51.

Eccoci a questo 12 di ottobre, oggi è San Serafino, gli auguri a chi vanno? Gli auguri vanno a Massimo Ghini che oggi compie 72 anni. Dobbiamo fare gli auguri anche a Bob Miller che oggi compie 49 anni.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì, quando un nuovo minimo di bassa pressione in quota attraverserà l'Italia determinando qualche notte instabile. Andiamo a vedere anche il vento, perché i venti di nuovo ruoteranno tutti dai quadranti settentrionali, moderati o tratti tesi nella seconda parte del giorno, di bore grecale sulla parte adriatica, in prevalenza di maestrali invece sul Tirreno. Per quanto riguarda le condizioni meteo, variabilità in mattinata sul nord-est con qualche improvviso piovasco, poi al nord Italia entro il pomeriggio ritorna la stabilità del sole. Entro pomeriggio invece al centro-sud maggiore variabilità e qualche improvvisa pioggia, rovescia, macchie di leopardo, più probabile proprio verso la serata al sud. Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia vedranno qualche rovescio localmente intenso. Le temperature più o meno un po' dappertutto da nord a sud oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è Radio 51.

Miley Cyrus è il nuovo pezzo, è questo Base Persuaders, riascoltato subito dopo gli amici di Trebi Meteo, che naturalmente salutiamo. Ora Gianna Nannini con Marrakesh.

0: tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
1: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
2: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
6: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
7: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
8: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
9: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
10: Radio 51 a Sarezzo sui 97.2.

0: Bella canzone di Peggy Gou, con questo pezzo noi l'abbiamo conosciuta, Nanana. Ed ora Julie con Brescia, Serenamente, fra poco l'oroscopo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è lunedì 12 ottobre. Vediamo che cosa ci aspetta in questo inizio di settimana. Ariete, Giove e Luna vi proteggono e vi offrono grandi successi sul lavoro e opportunità in amore. Cogliete tutte le opportunità che arrivano. Toro, se circolano pettegolezzi sul vostro conto, cercate di capire chi li mette in giro e perché. Poi prenderete delle contromisure. Abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Gemelli, se sentite il peso dei vostri errori passati, cercate di evitare di ripeterli in futuro. Avete bisogno di un po' di sano relax. Il riposo è sempre un toccasana. Cancro, potrebbe ricomparire nella vostra vita qualcuno che non ha mai smesso di pensarvi. Accettate ciò che viene, ma senza dimenticare la cautela. Leone, non assumete un atteggiamento che potrebbe apparire troppo esigente. Cercate la conciliazione e siate tolleranti. La pace è sempre la miglior soluzione. Vergine, fate attenzione ai piccoli guasti che potrebbero capitare. Tenete d'occhio l'auto o la moto e gli impianti di casa. Prevenire è meglio che curare. Bilancia, potrebbero sorgere problemi con operai o artigiani. Munitevi di calma e pazienza e sorvegliate con attenzione ogni cosa che viene fatta. Scorpione, è un periodo di forti emozioni e tutto vi scuote. Dovete recuperare soprattutto la fiducia e la stima in voi stessi. Per fortuna Giove e Saturno vi assistono. Sagittario, avete bisogno di regalarvi un sogno. Organizzate una piccola vacanza proprio come la desiderate e intanto che aspettate di realizzarla, pregustatevela. Capricorno, i pianeti in aspetto contrario vi svuotano di energia. Terminate i progetti già avviati prima di iniziarne di nuovi. Un po' di riposo vi aiuterà a ricaricare le batterie. Acquario, Venere vi offre più di quello che voi stessi credete. Riflettete bene sulla vostra vita sentimentale e godetevi ogni cosa che avete nella vita. Pesci, il lavoro vi porta a un dilemma. Cambiare per crescere o rimanere fermi e consolidare? Si tratta di capire cosa sia più importante per voi. Pensateci. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.

0: Combre con My Body is Unready ed ora Safe con Brescia, parlare d'amore. Bene, vi voglio ricordare che avremo un appuntamento importante con la musica italiana, quello delle ore 8:30 con il Buongiorno Azzurro.
1: Che bello!

0: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
1: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
0: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
1: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
2: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
3: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
2: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
3: Quelli di Sabbio Chiese.
2: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
3: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
2: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
4: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
5: Hai sentito anche tu?
6: Eh sì.
5: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
6: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
5: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.

0: Il disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Primo piano, fatti e avvenimenti, commentati dai protagonisti.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno amiche e amici di Radio 51, una nuova settimana la trascorreremo insieme con il nostro ospite, con Marcello Mora che saluto, buongiorno.
3: Buongiorno, buona settimana.
2: E con Umberto Bondoni, buongiorno Umberto, sindaco di Anfo.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie per essere qui, sindaco di Anfo dal 2016, quindi comune rivierasco, comune che si affaccia sul lago d'Idro, comune di 450 abitanti, un piccolo comune, Umberto. E tu sei al tuo undicesimo anno.
4: Undicesimo anno.
2: Come è possibile?
4: Sì.
2: C'è stato dimandato.
4: Una proroga da parte del governo, in quanto sono stato rieletto nel 2021 in periodo di Covid, a ottobre. E per cui non c'era il semestre, ci hanno prorogato in un altro anno.
2: Ecco, quindi è una circostanza eccezionale la questione del Covid. Per voi alcuni comuni che avevano una sfasatura rispetto alla cadenza regolare, avete avuto questa
4: esatto.
2: Cosa. Però poi alla scadenza ci saranno le elezioni il prossimo anno.
4: Sì, esatto.
2: Allora, 10 anni, quasi 11 di mandato, che cosa ti ricordi di questi 10 anni, che cosa ti è rimasto in mente?
4: Ma diciamo è stata una bellissima esperienza. Ho capito quello che in questi 10 anni, quello che poteva servire al mio comune, perché ho già avuto esperienza di vice sindaco e anche da consigliere negli anni 90. E questo mi ha anche aiutato, perché non è semplice fare il sindaco.
2: Sindaco.
4: Ho fatto il vice sindaco, ma era tutta un'altra cosa. Sinceramente le responsabilità sono tante, però ho capito quello che aveva bisogno il mio paese. Una bella squadra insieme di lavoro, e giovani e meno giovani, che però anche loro da subito hanno detto: dobbiamo creare un qualcosa per il nostro comune. In primis siamo partiti col glamping, perché c'è un bellissimo glamping a Anfo, che è un 5 stelle, e attorno a quello c'è stato proprio un movimento di turismo, di sviluppo proprio del comune di Anfo.
2: E poi sindaco, poi ne parleremo anche un po' nel dettaglio, però ricordo che eri stato qui qualche anno fa e forse era all'inizio dell'esperienza e c'era anche qualche timore, perché insomma era una cosa nuova, perché una struttura 5 stelle sul lago d'Idro non è proprio così, no?
4: Sì, non era scontato.
2: Non era scontato.
4: E anche per noi è stata una sfida, nel senso che eravamo un attimino frenati, perché loro, i gestori, loro ormai erano addentrati in questo settore, per cui per loro era una cosa molto semplice. Per noi era un rischio, cioè sul lago d'Idro, un 5 stelle, eravamo abituati ai soliti campeggi tradizionali.
2: È stata una... poi ne parleremo, Umberto. Quindi certamente la scommessa del turismo per Anfo. Però ci fermiamo perché ascoltiamo un po' di musica e poi entriamo un pochino più nel dettaglio anche durante la settimana su questo tema.
3: Ok, allora questa mattina iniziamo con Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari, la canzone Goya.
1: Primo piano.

0: Radio 51.
1: Radio 51.
2: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
3: Torniamo insieme, torniamo in studio qui a Sabbio Chiese, siamo con Umberto Bondoni, sindaco di Anfo. Dicevamo quindi la scommessa del turismo, torneremo su questo argomento questa settimana, non dimentichiamo che c'è ad Anfo la Rocca d'Anfo, c'è questa bella splendida passeggiata ciclopedonale che sta crescendo, quindi tante occasioni di sviluppo. Ecco, è questo che immaginavi per quando ho detto prima, ho capito quali erano le necessità del mio comune. È un po' questo che pensavi?
4: Quello che sì, il cavallo di battaglia nostro iniziale era proprio la ciclopedonale. Un po' perché ho sempre fatto il ciclista da giovane
3: e quindi c'avevi la passione.
4: Ero sempre sulle strade, per cui ho detto perché non avere un qualcosa per la sicurezza anche delle persone, la tranquillità, perché la pista ciclopedonale ha portato le famiglie andare in bicicletta completa, cioè dal papà, la mamma, i bambini, quando invece il turismo fino a anni prima non potevano permettersi di portare dei bambini sulla strada perché è molto pericolosa la nostra provinciale. E lì siamo partiti con Comunità Montana, un finanziamento che è stato dato anche da Regione Lombardia, e pian piano abbiamo visto queste macchine che iniziava a muoversi e lì eravamo tutti entusiasti. Ci è voluto del tempo perché siamo impiegati quasi 6-7 anni per vederla realizzata, però è stato un sogno che si è realizzato e quello l'avevamo proprio nel nostro programma, era il primo punto dell'ordine del giorno, e a discapito anche di altri che ci remavano contro, non la farete mai la ciclopedonale, siamo riusciti a farla e sono contento perché vedo la gente molto contenta.
3: Ed è frequentata ed è, come dire, è diventato un luogo di incontro, di passeggio.
4: Di passeggio, sì.
3: Ed ha certamente un altro tono al comune.
4: Da questa ottica sì, perché vedo la gente che arriva, poi adesso abbiamo anche messo delle panchine in cui la gente fa la camminatina, poi si ferma, fanno due chiacchiere, fanno le loro discussioni, che è molto bello anche da sentire, perché io ogni tanto la faccio e vedo la gente contenta, la gente serena, sorridente, e questo qua è la cosa più bella che esiste.
3: È la cosa più bella. E poi hai detto questo elemento però ha anche messo in moto dal punto di vista economico il paese, quindi
4: certo.
3: Dando opportunità di lavoro, di rendita anche per chi vive lì. Esatto. Ne parliamo tra poco, altro spazio musicale che Marcello ci offre.
5: Ok, riserviamo questo spazio musicale, che sai, la canzone che ci ascoltiamo è questa, Animal.
1: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Umberto Bondoni, sindaco di Anfo, diciamo questa svolta, chiamiamola così, turistica, anche se in realtà Anfo aveva una tradizione turistica anche nel secondo dopoguerra, insomma non era del tutto digiuno. Però questa svolta che avete voluto dare, secondo te, sta dando dei risultati anche economici ai residenti?
2: Sì, esatto, soprattutto economici ai residenti, anche perché ha fatto sì che le persone anche locali abbiano ristrutturato dei locali che erano fermi ormai da anni, perché c'è stata questa enorme richiesta di affitto, di venire in vacanza a Anfo. Perché i campeggi, sì, abbiamo questo 5 stelle, abbiamo un altro campeggio tradizionale, però non avevamo altre strutture in sé, e per cui per riuscire a realizzare e a soddisfare un po' tutte le richieste si sono adoperati sistemando bene anche gli alloggi, per cui anche questo
1: ha giocato. Ma tu hai visto veramente crescere l'interesse dei residenti?
2: Ho visto crescere l'interesse dei residenti, ho visto che là dove avevano ormai nessuna speranza di realizzo, che si sono cimentati da subito, e dopo è cresciuto anche vari impresari locali e anche nei comuni limitrofi hanno investito su Anfo, hanno creduto su Anfo, realizzando le strutture anche di un certo livello, e stanno lavorando tutti, e questo proprio ha portato un giovamento a Anfo, perché anche i vari Anfo, per esempio, l'estate ha 5 pizzerie,
1: certo.
2: E quest'anno erano tutte piene,
1: certo.
2: E non è poco per il paese di Anfo, perché come ci ha detto siamo 450 abitanti, riuscire a avere un numero così alto di turismo, cioè passando le 70.000 presenze, maggior parte tedeschi e olandesi, queste la fanno da padrone, però anche cecoslovacchi, polacchi, francesi, inglesi abbiamo visto, e anche qualche ucraino. Per cui Anfo ha cambiato l'aspetto, è più al di là del bello, ma lo vedo contento, un paese contento, la gente contenta, e socializzano molto anche queste persone, e anche questi turisti che poi erano arrivati già 4-5 anni fa ad Anfo, al Glamping, hanno investito acquistando degli immobili a Anfo, anche delle case che ormai dismesse, perché
1: vecchie, c'è un fermento.
2: C'è un fermento e si sta muovendo un po' il tutto, questo è importantissimo, anche per l'economia locale.
1: Certo, questo è davvero una buona notizia. Noi però ci fermiamo qui perché la settimana prosegue, nei prossimi giorni torneremo su questi argomenti insieme al sindaco di Anfo che ci farà compagnia, quindi non perdetevi il nostro appuntamento. Noi siamo qui alle 8 e alle 12:30 circa e vi aspettiamo. Una buona giornata.

0: quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie.
2: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
3: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
4: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22, a Prevalle, 0306 80 14 09.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
6: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
7: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir a Sabbio Chiese. Offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
6: Questo sì che è il mio folletto.
7: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
8: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0. Merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere. E il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
9: Radio 51, a Vestone sui 93.8.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Grave incidente questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Brescia. Un camion si è ribaltato riversando l'intero carico composto da mais sull'asfalto. Per permettere i soccorsi e la pulizia della carreggiata si è resa necessaria la chiusura immediata del tratto tra Ponte Olio e Palazzolo. Con il passare delle ore, a causa delle lunghe code, il blocco è stato esteso a partire da Seriate. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Palazzolo per la messa in sicurezza dell'area. Non si hanno ancora notizie certe sulla dinamica del sinistro o su eventuali feriti. Ci spostiamo ora a Marona per una drammatica notizia di cronaca. Nel pomeriggio di ieri un tragico incidente ha costato la vita a un uomo di 85 anni. L'anziano era uscito per una passeggiata in via Grumello quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato battendo violentemente la testa a terra. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, i vigili del fuoco, un'ambulanza e due automediche. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile. Tensione e paura invece nel centro storico di Brescia. Nella notte del 10 di ottobre si sono vissuti nuovi momenti di panico in via Pozzo dell'Olmo, all'incrocio con via San Faustino. Per la seconda volta in una settimana ignoti hanno fatto esplodere fuochi d'artificio e fumogeni ad altezza Duomo tra i passanti. Il forte boato ha scatenato un fuggi-fuggi generale tra i clienti dei locali della Movida, sorpresi dai botti. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini per individuare i responsabili di questo pericoloso gesto. In chiusura, un atto vandalico che sta suscitando forte indignazione in Baltrompia. Sempre nella serata del 10 di ottobre è stata sfregiata la Madonna votiva della chiesa di San Rocco a Gardone, Baltrompia. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzini in bicicletta avrebbe danneggiato la statua in più punti, distrutto alcuni vasi di fiori e abbandonato rifiuti sul sagrato prima di dileguarsi. La polizia locale ha avviato le indagini per risalire all'identità dei giovani vandali. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51.
1: Buongiorno, fai colazione con noi. 30 minuti azzurri da bere tutti in un sorso.

Francesca Michielin, la mia ragazza, 8 e 35 minuti primi. Abbiamo iniziato così il nostro Buongiorno Azzurro, che prosegue con un'altra nuova canzone. È quella di Elisa, il nuovo singolo, si intitola Kintsugi.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi, 8 e 43 minuti primi, da Cesare a Tommaso, Tommaso Paradiso, la canzone, naturalmente la canzone che ci siamo ascoltati durante tutta l'estate 2026, è questa Agitare Coca-Cola.

Era il 2017, l'estate del 2017, quando uscì questa bella canzone di Mario Venuti, Caduto dalle stelle. Se andiamo indietro nel tempo e raggiungiamo il 2004, incontriamo anche Zucchero. Questa è la sua canzone dal titolo Il grande Babumba.

0: Bomba! E per chiudere quest'oggi un altro grande della musica italiana, lui è Luca Carboni, la canzone Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: recupero, riciclo, rispetto. Sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
3: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
2: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
3: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
2: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
3: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
4: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Oh, ma perché ti guardano tutti?
7: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
6: Fammi indovinare, Ottica Ghidoni.
7: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali, li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
6: Ok, ci vengo subito.
7: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
6: E cercano personale, info in negozio.
8: Radio 51, a Pieve di Bono, ci ascolti sui 94.8.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 9:00.
12: Disco
13: Rilancio, il vecchio

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it. Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
1: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
2: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
3: Nuovo modello?
2: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
3: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
2: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
3: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
4: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
5: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir a Sabbio Chiese. Offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
4: Questo sì che è il mio folletto.
5: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
6: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
7: Radio 51.
8: A Madonna di Campiglio sui 94.500.
7: 51 Special.
8: Nel tuo mattino ingrana una marcia in più. Scegli 51 Special.
7: 51 Special con Marcello Mora su Radio 51.
8: 51 Special.

attuale la canzone che abbiamo ascoltato è la nuova di Biagio Antonacci con Saif, 9:10 minuti primi di questo lunedì 12 di ottobre. Questa è 51 Special, lui è Sheeran, as is Sam.

0: Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è lunedì 12 ottobre. Vediamo che cosa ci aspetta in questo inizio di settimana. Ariete, Giove e Luna vi proteggono e vi offrono grandi successi sul lavoro e opportunità in amore. Cogliete tutte le opportunità che arrivano. Toro, se circolano pettegolezzi sul vostro conto, cercate di capire chi li mette in giro e perché. Poi prenderete delle contromisure. Abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Gemelli, se sentite il peso dei vostri errori passati, cercate di evitare di ripeterli in futuro. Avete bisogno di un po' di sano relax. Il riposo è sempre un toccasana. Cancro, potrebbe ricomparire nella vostra vita qualcuno che non ha mai smesso di pensarvi. Accettate ciò che viene, ma senza dimenticare la cautela. Leone, non assumete un atteggiamento che potrebbe apparire troppo esigente. Cercate la conciliazione e siate tolleranti. La pace è sempre la miglior soluzione. Vergine, fate attenzione ai piccoli guasti che potrebbero capitare. Tenete d'occhio l'auto o la moto e gli impianti di casa. Prevenire è meglio che curare. Bilancia, potrebbero sorgere problemi con operai o artigiani. Munitevi di calma e pazienza e sorvegliate con attenzione ogni cosa che viene fatta. Scorpione, è un periodo di forti emozioni e tutto vi scuote. Dovete recuperare soprattutto la fiducia e la stima in voi stessi. Per fortuna Giove e Saturno vi assistono. Sagittario, avete bisogno di regalarvi un sogno. Organizzate una piccola vacanza proprio come la desiderate e intanto che aspettate di realizzarla, pregustatevela. Capricorno, i pianeti in aspetto contrario vi svuotano di energia. Terminate i progetti già avviati prima di iniziarne di nuovi. Un po' di riposo vi aiuterà a ricaricare le batterie. Acquario, Venere vi offre più di quello che voi stessi credete. Riflettete bene sulla vostra vita sentimentale e godetevi ogni cosa che avete nella vita. Pesci, il lavoro vi porta a un dilemma. Cambiare per crescere o rimanere fermi e consolidare? Si tratta di capire cosa sia più importante per voi. Pensateci. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
0: 51 Special
2: con Marcello Mora su Radio 51.

oggi, San Serafino e San Massimiliano. Gli auguri a chi vanno? Gli auguri vanno a Luca Carboni, l'abbiamo ascoltato prima. Ebbene, lui compie 64 anni proprio nella giornata odierna. Dobbiamo fare gli auguri anche a Massimo Ghini, l'attore che oggi compie 72 anni. Tanti auguri a un ex sciatore, Bob Miller, compie 49 anni.

Allora diamo un'occhiata alle temperature. In questo momento su Brescia abbiamo 16 gradi, 14 su Milano, 15 su Piacenza, dai 5 ai 16 nelle valli del Bresciano, 18 gradi sul lago di Garda.

0: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Belle. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
5: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
6: 161 e mezzo.
5: Ma cosa stai facendo?
6: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
5: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
6: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
7: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
8: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
9: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
10: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
11: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
3: Buongiorno anche a Luciana di Brescia, la prima questa settimana a richiederci una canzone. E che canzone? Siamo al 2014, lui è Sam Hunt, questa è Take Your Time.
4: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Ucraina 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
2: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
1: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
1: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a -2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

Generation Zero, la nuova canzone per Taylor Swift, l'abbiamo riascoltata con molto piacere in questo appuntamento di 51 Special di questo lunedì 12 ottobre del 2026. 9:45 minuti primi, ora una canzone che ci riporta al passato musicale di questo gruppo che era caratterizzato per delle performance che effettivamente facevano scalpore, erano più che mai potenti. Loro sono i Kiss, la canzone che ci ascoltiamo è forse uno fra i loro, se non il loro più grande successo, è I Was Made for Loving You, qui su Radio 51.

0: Radio 51, 10 alle 10, naturalmente a 10 alle 10 abbiamo Fausto. Buongiorno Fausto.
1: Buongiorno Marcello, buongiorno, eccoci.
0: Eccoci,
1: allora,
0: dimmi.
1: Io ti ringrazio perché questa canzone l'avevo memorizzata sull'iPod come baby. Quando ho sentito il titolo questa mattina ho detto: allora il titolo che ho sull'iPod io non è quello giusto, evidentemente.
0: No.
1: Secondo me era troppo lungo da memorizzare a suo tempo e quindi li avevo, quando i titoli non li sai, butti dentro la prima parola che ti possa far ricordare questa canzone. E dopo distanza di anni scopri che un successo incredibile.
0: Sì, praticamente hai diviso per 10 il titolo della canzone, un decimo del titolo l'hai inserito come tuo titolo dell'iPod. Bene Fausto, allora mi dicevi che stai andando dove questa mattina?
1: Questa mattina la famosa Mission Impossible.
0: Esatto.
1: Cerchiamo di andare al CRM, volta materiali, perché come sanno i nostri ascoltatori ormai è qualche giorno che sono in magazzino e oggi provo a svuotare il magazzino, sperando di non essere cazziato dall'operatore che mi dice: sì, ma non capisci niente, hai messo le bottiglie di plastica insieme ai sacchetti di plastica, sono due cose completamente diverse,
0: sì.
1: Tu saprai bene, Marcello.
0: No, il problema è soprattutto la plastica, perché ci sono 10 tipi di plastica,
1: sì.
0: E io sinceramente mi affido sempre all'operatore, dico: fai tu, perché guarda, veramente mi ci perdo.
1: No, allora bravissimi perché hanno una pazienza infinita, possiamo dirlo, ma quando uno si trova con 4 bottiglie di plastica in 4 contenitori diversi, io scusa, non ce la faccio, ma te lo dico, lo ammetto.
0: No,
1: ed
0: no,
1: ecco
0: no.
1: Perché vado al CRM.
0: infatti anch'io ho lo stesso problema. Ascoltami, ma però durante il weekend non sei stato all'interno del magazzino a separare?
1: No. È stato un weekend molto bello, molto piacevole, un po' più rilassante rispetto ai weekend precedenti. Ci siamo goduti prima di tutto il Festival del Latte, bravi ragazzi di Fabrio, e la giornata li ha favoriti perché la giornata era piacevolmente tiepida,
0: sì.
1: Possiamo dire così. Sono riusciti a fare tutte le attività che avevano in mente di fare, perché Fabrio è in quella posizione che se arriva una nuvolozza lì te la becchi tutta.
0: Esatto.
1: E tra l'altro ho scoperto tante cose. Io, che sono un amante e un cultore del latte, ho scoperto tante cose che non sapevo.
0: Dimmene una.
1: Allora, per esempio, tu sai che se dai da bere a un gattino il latte intero, il gattino cresce, ma se gli dai il latte parzialmente scremato, resta rachitico il lattino, perché il latte scremato viene privato di alcuni elementi fondamentali per lo sviluppo. Questa cosa mi ha abbastanza sconvolto, Marcello.
0: Sì, infatti.
1: Sostanzialmente il latte, adesso spero di non dire bestialità e di aver capito correttamente quanto ci spiegavano, il latte intero è latte, ma il latte parzialmente scremato, sostanzialmente è una bevanda alla stessa stregua del chinotto.
0: Ah,
1: non è gassata,
0: okay.
1: L'effetto è lo stesso, ecco.
0: Ok, diciamo che abbiamo semplificato molto il tutto. Okay?
1: Sì, ecco, non vorrei banalizzare, ecco, però questo aspetta, questo è quello che ho capito io. Se dopo c'è qualche nutrizionista all'ascolto che ti scrive e mi insulta, girami tranquillamente gli insulti, me ne prenderò atto,
0: prendi tutte le responsabilità.
1: Noi siamo convinti che sia tutto latte, ma c'è un abisso tra un latte e un altro. Ecco, questa è una delle tante cose che ho imparato.
0: È molto interessante. Ascolta, mi hanno detto che ti fermano in aeroporto per salutarti e dirti: ma quando è che vai in radio 10 alle 10 vi di seguito, giusto?
1: sì, mi è capitato la settimana scorsa che ho dovuto andare in aeroporto. Tra l'altro saluto Guido con la sua compagna, perfetto, dai, salutaci, va bene, ecco. In aeroporto io cercavo di passare molto sotto traccia,
0: ecco.
1: Possiamo dire che non siamo Linus o Amadeus, ecco, essere fermati in aeroporto, ma scusa, tu sei, sì, Dunque, fa piacere e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci seguono con affetto, perché bisogna dirlo.
0: Infatti, dobbiamo sempre ringraziarli. Bene, Fausto, allora noi ci risentiamo domani, mi dirai quello che è successo, appunto, noi la chiamiamo isola ecologica dalle nostre parti, il CRM, hai capito? Mi dirai quello che è successo nella tua isola ecologica e noi naturalmente ti auguriamo una buona giornata.
1: Se non dovessimo sentirci, sono ancora nel cassone, in uno dei tanti cassoni.
0: Perfetto,
1: a domani, Marcello.
0: A domani.

0: Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
1: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a 2 passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
6: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
5: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
6: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
1: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
7: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
8: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
7: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
9: Radio 51, a Storo sui 95.6.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
13: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.
14: Radio

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Grave incidente questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Brescia. Un camion si è ribaltato riversando l'intero carico composto da mais sull'asfalto. Per permettere i soccorsi e la pulizia della carreggiata si è resa necessaria la chiusura immediata del tratto tra Ponte Olio e Palazzolo. Con il passare delle ore, a causa delle lunghe code, il blocco è stato esteso a partire da Seriate. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Palazzolo per la messa in sicurezza dell'area. Non si hanno ancora notizie certe sulla dinamica del sinistro o su eventuali feriti. Ci spostiamo ora a Marona per una drammatica notizia di cronaca. Nel pomeriggio di ieri un tragico incidente ha costato la vita a un uomo di 85 anni. L'anziano era uscito per una passeggiata in via Rumello quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato battendo violentemente la testa a terra. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, i vigili del fuoco, un'ambulanza e due automediche. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile. Tensione e paura invece nel centro storico di Brescia. Nella notte del 10 di ottobre si sono vissuti nuovi momenti di panico in via Pozzo dell'Olmo, all'incrocio con via San Faustino. Per la seconda volta in una settimana ignoti hanno fatto esplodere fuochi d'artificio e fumogeni ad altezza Duomo tra i passanti. Il forte boato ha scatenato un fuggi-fuggi generale tra i clienti dei locali della Movida, sorpresi dai botti. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini per individuare i responsabili di questo pericoloso gesto. In chiusura, un atto vandalico che sta suscitando forte indignazione in Baltrompia. Sempre nella serata del 10 di ottobre è stata sfregiata la Madonna votiva della chiesa di San Rocco a Gardone, Baltrompia. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzini in bicicletta avrebbe danneggiato la statua in più punti, distrutto alcuni vasi di fiori e abbandonato rifiuti sul sagrato prima di dileguarsi. La polizia locale ha avviato le indagini per risalire all'identità dei giovani vandali. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è Radio 51.

Pippa dimentica, la canzone di Tiziano Ferro alle 10:17 minuti primi. Bene, ora una signora che è venuta praticamente da una settimana a vivere a Milano, o almeno alla propria residenza a Milano, per ragioni fiscali, poiché sapete il nostro capoluogo dà la possibilità di avere facilitazioni fiscali soprattutto per coloro che giungono dall'estero con dei redditi molto alti. Lei è Dua Lipa.

Emozionante risentire la voce di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani e questa canzone di Francesco, Viva la vita. 10:24 minuti primi, ora abbiamo anche lui, Harry Styles, questo suo successo del 22 è As It Was.

Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone

0: soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei nei e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
2: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
5: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
6: Hai sentito anche tu?
7: Eh sì.
6: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
7: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via provinciale 68, con vendita e noleggio.
6: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
8: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
9: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
10: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
11: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
12: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
3: Una buona giornata anche a Clara. Clara ci ha telefonato da Vestone e vuole ascoltare questa bella canzone di Alessandra Amoroso. Ha già 10 anni questa canzone, uscita nel 2016. È Vivere a colori.

ancora relativamente caldo, di conseguenza Brescia posticipa l'accensione del riscaldamento dal 15 di ottobre al 22 di ottobre. Ora BBK.

Heroes, ritrovata questa mattina alle 10.49 con la sua nuova canzone, il suo nuovo singolo, ed ora invece andiamo indietro nel tempo. Ebbene, siamo al 1992, troviamo The Christians, questa è What's in the World.

siamo giunti anche al termine oggi di 51 Special. Fra poco Graziano Arlenghi, io vi aspetto domattina alle ore 7. Vi lascio con i Boney M, quelli di Ma Baker. Story of Ma Baker.

0: goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese?
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale. Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
3: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
1: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
3: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
4: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
6: Radio 51, a Lodrino ci ascolti sui 99.6.
7: It's time.
8: It's time.
9: Sono le 11:00.
10: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Grave incidente questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Brescia. Un camion si è ribaltato riversando l'intero carico composto da mais sull'asfalto. Per permettere i soccorsi alla pulizia della carreggiata si è resa necessaria la chiusura immediata del tratto tra Ponte Olio e Palazzolo. Con il passare delle ore, a causa delle lunghe code, il blocco è stato esteso a partire da Seriate. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Palazzolo per la messa in sicurezza dell'area. Non si hanno ancora notizie certe sulla dinamica del sinistro o su eventuali feriti. Ci spostiamo ora a Marona per una drammatica notizia di cronaca. Nel pomeriggio di ieri un tragico incidente ha costato la vita a un uomo di 85 anni. L'anziano era uscito per una passeggiata in via Rumello quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato battendo violentemente la testa a terra. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, vigili del fuoco, un'ambulanza e due automediche. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile. Tensione e paura invece nel centro storico di Brescia. Nella notte del 10 di ottobre si sono vissuti nuovi momenti di panico in via Pozzo dell'Olmo, all'incrocio con via San Faustino. Per la seconda volta in una settimana, ignoti hanno fatto esplodere fuochi d'artificio e fumogeni ad altezza d'uomo tra i passanti. Il forte boato ha scatenato un fuggi-fuggi generale tra i clienti dei locali della Movida, sorpresi dai botti. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini per individuare i responsabili di questo pericoloso gesto. In chiusura un atto vandalico che sta suscitando forte indignazione in Baltrompia. Sempre nella serata del 10 di ottobre è stata sfregiata la Madonna votiva della chiesa di San Rocco a Gardone Baltrompia. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzini in bicicletta avrebbe danneggiato la statua in più punti, distrutto alcuni vasi di fiori e abbandonato rifiuti sul sagrato prima di dileguarsi. La polizia locale ha avviato le indagini per risalire all'identità dei giovani vandali. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51 Hit Parade Story. Hit Parade Story, la classifica Forever Young di Radio 51. Hit Parade Story.
4: Eccomi qua, benvenuti su Radio 51. Con voi Graziano Arlinghi per un nuovo viaggio targato Hit Parade Story. Oggi andiamo ad esplorare l'ottobre del 1987 per la classifica dei 10 brani più richiesti in radio. Ma prima si parte con i 3 dischi caldi. Mettetevi comodi e alzate il volume perché iniziamo col re del pop che torna a conquistare tutti. Originariamente Michael Jackson avrebbe voluto cantare questo brano in duetto con Prince, ma la sfida tra i due giganti sfumò all'ultimo minuto perché il genio di Minneapolis non ne condivideva il testo. Un ritmo travolgente e un giubbotto di pelle che resterà nella storia con Bad.

secondo disco caldo ci spostiamo in Inghilterra con la svolta provocatoria del sensuale ex Wham. Per via del titolo e delle tematiche esplicite, la BBC proibì la trasmissione del brano nelle ore diurne, spingendo George Michael a difendere la canzone sottolineando come il testo celebrasse l'amore e la felicità all'interno di una relazione. Il titolo in questione è I Want Your Sex.

chiudiamo i dischi caldi qua su Radio 51 con il trio Meraviglia della canzone italiana che ha trionfato al Festival di Sanremo dell'87. L'idea di unire tre voci e tre personalità così diverse nacque durante le partite della Nazionale Italiana Cantanti per sostenere progetti di solidarietà e beneficenza. Loro sono Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri con Si può dare di più.

0: Hit Parade Story.
1: Bene, se avete dato di più anche voi, possiamo aprire ufficialmente la nostra top 10 qua su Radio 51. E al decimo posto c'è il fenomeno Italo Disco che ha scalato le classifiche di tutta Europa. Ivana Spagna registrò questo pezzo autofinanziandosi con pochissimi soldi insieme a suo fratello Teo. E prima di diventare una hit mondiale, la traccia venne rifiutata da diverse case discografiche. Noi invece lo sentiamo, un bel ritmo contagioso con Easy Lady.
0: Hit Parade Story, Radio 51.

lasciamo l'Italia con la grande voce di Fiorella Mannoia, che ci ha cantato quello che le donne non dicono in nona posizione di questa Hit Parade Story. Adesso proseguiamo perché troviamo in ottava posizione qua su Radio 51 il genio di Minneapolis che avevamo nominato prima nei dischi caldi. Infatti stiamo parlando di Prince, che è arrivato con un brano essenziale, cupo e politico. Lui compose ed eseguì quasi tutti gli strumenti di questa traccia da solo, utilizzando principalmente il sintetizzatore Farlight CMI, raccontando con lucidità spietata le piaghe sociali degli anni 80. E allora ascoltiamo Prince con Sign of the Times.

continuiamo la scalata di questa Hit Parade Story, dove stiamo ascoltando i 10 brani più richiesti in radio nell'ottobre del 1987. Siamo arrivati alla posizione numero 7 con il rock sensualissimo venuto dall'Australia. Il chitarrista Andrew Farris fu colto dall'ispirazione per il celebre riff mentre aspettava un taxi all'aeroporto e fece attendere il tassista per 40 minuti pur di correre in camera a registrare una demo. Grande carisma per questo brano, Need You Tonight, In Excess.

0: Need You Tonight degli In Excess in settima posizione. E adesso piccolo recap per chi si fosse sintonizzato da poco qua su Radio 51. State ascoltando la Hit Parade Story con i 10 brani, la classifica dei 10 brani più richiesti in radio nell'ottobre dell'87. Siamo arrivati alla posizione numero 6 e qui il merito va all'inno synth rock definitivo degli anni 80. Quel leggendario e trionfale intro di tastiera venne composto da Joe Tempest quando era ancora uno studente alle superiori, utilizzando un sintetizzatore preso in prestito. Quello che ci aspetta tra poco, dopo la pausa pubblicitaria qua su Radio 51, è una carica veramente epica e travolgente. Il brano è The Final Countdown degli Europe.
1: Hit Parade Story.
2: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
3: Nuovo modello?
2: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
3: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
2: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
3: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
4: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
5: Da oltre 60 anni Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani a Vobarno in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
7: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
6: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
8: Hai sentito anche tu?
9: Eh sì.
8: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
9: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
8: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
10: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
11: Oh, ma perché ti guardano tutti?
12: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
11: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
12: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
11: Ok, ci vengo subito.
12: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
11: E cercano personale. Info in negozio.
13: Radio 51, a Gardone Valtrompia sui 97.2.
1: Hit Parade Story, Radio 51.

E dopo questa esplosione di energia degli Europe con il conto alla rovescia, ripartiamo alla grande con la nostra top 5 qua su Radio 51. Al quinto posto si vola tra i ritmi travolgenti della rumba flamenca. Questo brano, diventato un tormentone mondiale, fonde la melodia di un classico della tradizione venezuelana con lo stile gitano delle chitarre acustiche del gruppo francese. Festa e allegria per i Gypsy King con Bamboleo.

E così, cari amici di Radio 51, ma soprattutto amici della Hit Parade Story, appena fuori dal podio troviamo il debutto shock del giovane cantante britannico Rick Astley. Ascoltando in radio la sua voce profonda e baritonale, quasi nessuno all'inizio credeva che a cantare fosse un timidissimo ragazzo inglese di appena 21 anni. Il suo è un ritmo dance contagioso. Al numero 4, Rick Astley con Never Gonna Give You Up.

Appena fuori dal podio in quarta posizione abbiamo ascoltato Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Siamo arrivati quindi al terzo gradino del podio per consegnare la medaglia di bronzo alla ballata rock più emozionante del decennio. Bono scrisse questo testo combattuto e poetico mentre si sentiva diviso tra la vita da rockstar in tour e il desiderio di semplicità familiare. Il risultato è un'atmosfera da brividi. Il terzo posto va agli U2 con With or Without You. See you.

With or Without You degli U2, che occupavano il terzo scalino del podio di questa Hit Parade Story. Siamo arrivati, cari amici, qua su Radio 51 in seconda posizione per la favola latina che ha incantato il pianeta. L'arrangiamento strumentale del brano fu offerto inizialmente a Michael Jackson per l'album Bad, ma dopo il suo rifiuto Madonna prese la traccia, ne scrisse il testo e la trasformò in un capolavoro esotico immortale. Medaglia d'argento consegnata quindi a Madonna con la Isla Bonita.

Amici di Radio 51, è arrivato il momento di svelarvi chi è in pole position della nostra classifica dell'ottobre dell'87. Al numero 1 c'è la colonna sonora d'amore per eccellenza. Questo brano fu scelto come tema portante della celeberrima scena finale del film Dirty Dancing con Patrick Swayze e Jennifer Grey, aggiudicandosi sia il premio Oscar che il Golden Globe per la miglior canzone. Un duetto iconico indimenticabile, l'oro della nostra hit parade story va a The Time of My Life.

0: Notte da sogno di Dirty Dancing, chiudiamo la console per questa puntata. È stato bello ripercorrere l'ottobre dell'87 tra i primi freddi dell'autunno, i giubbotti imbottiti, le cassette C90 registrate alla radio e la gran musica che scaldava il cuore. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto per un nuovo viaggio indietro nel tempo grazie alla Hit Parade Story di Radio 51, la radio che si sente e si vede. Che la musica sia sempre con voi, un abbraccio da Graziano Arlenghi, ciao!
1: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
2: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
1: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
2: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
1: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
3: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
4: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
5: Ecco, ci mancava solo questa.
6: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
5: Carrozzeria Lux.
6: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Vestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
5: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
7: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
8: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
9: Ma cosa stai facendo?
8: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
9: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
8: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
10: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
11: Radio 51 a Lumezzane su 97.2.
12: It's time.
13: It's time.
14: Sono le 12 e 3 minuti.
11: Il disco italiano.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Un saluto dalla redazione. L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
2: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
1: In Arabia Saudita prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
2: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
1: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
2: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio 51.

0: Meteo.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione dall'Atlantico, anticiclone delle Azzorre, verso l'Europa centrale, ma anche in qualche modo verso l'Italia. Alta pressione che spingerà via la perturbazione transitata nelle ultime ore. Se però guardiamo la previsione delle precipitazioni, vediamo che sull'Italia, almeno nel primo mattino, ancora qualche piovasco sarà possibile nelle regioni meridionali. Ma poi già in mattinata queste piogge tenderanno ad allontanarsi, piano piano la situazione tornerà a essere tranquilla, però con un po' di vento, vento che arriva dai quadranti settentrionali e che appunto è proprio lui a spingere via questa perturbazione, però insomma venti che provenendo da nord portano aria leggermente più fresca, ma in realtà come temperature vi garantisco non si starà per niente male. Quindi in definitiva un martedì che vedrà al mattino ancora qualche acquazzone all'estremo sud, ma poi in rapido allontanamento. Il sole che torna piano piano protagonista, un po' di umidità in pianura padana, quindi magari al mattino presto un po' di foschie, e come temperature dicevamo valori accettabili, non altissimi, anzi sull'Adriatico.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 257.
2: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
3: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
2: Questo sì che è il mio folletto.
3: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
4: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
6: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
7: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
8: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
9: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
10: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
11: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
10: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
11: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
10: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
11: Prenotazioni allo 0365 29 0199. Seguici sui social.
12: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
13: 51 Power.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno amiche e amici di Radio 51. Una nuova settimana la trascorreremo insieme con il nostro ospite, con Marcello Mora, che saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno, buona settimana.
1: E con Umberto Bondoni. Buongiorno Umberto, sindaco di Anfo.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Grazie per essere qui, sindaco di Anfo dal 2016, quindi comune rivierasco, comune che si affaccia sul lago d'Idro, comune di 450 abitanti, un piccolo comune, Umberto. E tu sei al tuo undicesimo anno.
3: Undicesimo
1: anno. Com'è possibile?
3: Sì.
1: C'è stato di mandato.
3: Una proroga da parte del governo, in quanto sono stato rieletto nel 2021 in periodo di Covid a ottobre. E per cui non c'era il semestre, ci hanno prorogato in un altro anno.
1: Ecco, quindi è una circostanza eccezionale la questione del Covid. Per voi alcuni comuni che avevano una sfasatura rispetto alla cadenza regolare, avete avuto questa
3: esatto.
1: Cosa. Però poi alla scadenza ci saranno le elezioni il prossimo anno.
3: Sì, esatto.
1: Allora, 10 anni, quasi 11 di mandato, che cosa ti ricordi di questi 10 anni? Che cosa ti è rimasto in mente?
3: Ma diciamo, è stata una bellissima esperienza. Ho capito quello che in questi 10 anni, quello che poteva servire al mio comune, perché ho già avuto esperienza di vice sindaco e anche da consigliere negli anni 90, e questo mi ha anche aiutato, perché non è semplice fare il sindaco.
1: Sindaco.
3: Ho fatto il vice sindaco, ma era tutta un'altra cosa. Sinceramente le responsabilità sono tante, però ho capito quello che aveva bisogno il mio paese. Ho una bella squadra insieme di lavoro, e giovani e meno giovani, che però anche loro da subito hanno detto: dobbiamo creare un qualcosa per il nostro comune. In primis siamo partiti col glamping, perché c'è un bellissimo glamping a Anfo, che è un 5 stelle, e attorno a quello c'è stato proprio un movimento di turismo, di sviluppo proprio del comune di Anfo.
1: E poi sindaco, poi ne parleremo anche un po' nel dettaglio, però ricordo che eri stato qui qualche anno fa e forse era all'inizio dell'esperienza, e c'era anche qualche timore, perché insomma era una cosa nuova, perché una struttura 5 stelle sul lago d'Idro non è proprio così, no?
3: Sì, no, non era scontato.
1: Non era scontato.
3: E anche per noi è stata una sfida, nel senso che eravamo un attimino frenati, perché loro, i gestori, loro ormai erano addentrati in questo settore, per cui per loro era una cosa molto semplice. Per noi era un rischio, cioè sul lago d'Idro, un 5 stelle, eravamo abituati ai soliti campeggi tradizionali.
1: È stata una... poi ne parleremo, Umberto. Quindi certamente la scommessa del turismo per Anfo. Però ci fermiamo perché ascoltiamo un po' di musica e poi entriamo un pochino più nel dettaglio anche durante la settimana su questo tema.
2: Ok, allora questa mattina iniziamo con Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari, la canzone Goya.
0: Primo piano,

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo insieme, torniamo in studio qui a Sabbio Chiese, siamo con Umberto Bondoni, sindaco di Anfo. Dicevamo quindi la scommessa del turismo, torneremo su questo argomento questa settimana, non dimentichiamo che c'è ad Anfo la Rocca d'Anfo, c'è questa bella splendida passeggiata ciclopedonale che sta crescendo, quindi tante occasioni di sviluppo. Ecco, è questo che immaginavi per quando ho detto prima ho capito quali erano le necessità del mio comune, è un po' questo che pensavi?
2: Quello che sì, il cavallo di battaglia nostro iniziale era proprio la ciclopedonale, un po' perché ho sempre fatto il ciclista da giovane
1: e quindi c'avevi la passione.
2: E ero sempre sulle strade, per cui ho detto perché non avere un qualcosa per la sicurezza anche delle persone, la tranquillità, perché la pista ciclopedonale ha portato le famiglie andare in bicicletta completa, cioè dal papà, la mamma, i bambini, quando invece il turismo fino a anni prima non potevano permettersi di portare dei bambini sulla strada perché è molto pericolosa la nostra provinciale. E lì siamo partiti con Comunità Montana, un finanziamento che è stato dato anche da Regione Lombardia, e pian piano abbiamo visto queste macchine che iniziava a muoversi e lì eravamo tutti entusiasti. Ci è voluto del tempo perché siamo impiegati quasi 6-7 anni per vederla realizzata, però è stato un sogno che si è realizzato e quello l'avevamo proprio nel nostro programma, era il primo punto dell'ordine del giorno, e a discapito anche di altri che ci remavano contro, non la farete mai la ciclopedonale, siamo riusciti a farla e sono contento perché vedo la gente molto contenta.
1: Ed è frequentata ed è come dire, è diventato un luogo di incontro, di passeggio.
2: Di passeggio, sì.
1: Ed ha certamente un altro un altro tono al comune.
2: Da questa ottica sì, perché vedo la gente che arriva, poi adesso abbiamo anche messo delle panchine in cui la gente fa la camminatina, poi si ferma, ma fanno due chiacchiere, fanno le loro discussioni, che è molto bello anche da sentire, perché io ogni tanto la faccio e vedo la gente contenta, la gente serena, sorridente, e questo qua è la cosa più bella che esiste.
1: È la cosa più bella. E poi hai detto questo elemento però ha anche messo in moto dal punto di vista economico il paese, quindi
2: certo.
1: Dando opportunità di lavoro, di rendita anche per chi vive lì. Ne parliamo tra poco, altro spazio musicale che Marcello ci offre.
3: Ok, riserviamo questo spazio musicale, le che sai, la canzone che ci ascoltiamo è questa Animal.
4: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Umberto Bondoni, sindaco di Anfo, diciamo questa svolta, chiamiamola così, turistica, anche se in realtà Anfo aveva ha una tradizione turistica anche nel secondo dopoguerra, insomma non era del tutto digiuno, però questa svolta che avete voluto dare, secondo te, sta dando dei risultati anche economici ai residenti?
2: Sì, esatto, soprattutto economici ai residenti, anche perché ha fatto sì che le persone anche locali abbiano ristrutturato dei locali che erano fermi ormai da anni, perché c'è stata questa enorme richiesta di affitto, di venire in vacanza a Anfo. Perché i campeggi, sì, abbiamo questo 5 stelle, abbiamo un altro campeggio tradizionale, però non avevamo altre strutture in sé, e per cui per riuscire a realizzare e a soddisfare un po' tutte le richieste si sono adoperati sistemando bene anche gli alloggi, per cui anche questo
1: ha giocato. Ma tu hai visto veramente crescere l'interesse delle persone?
2: Ho visto crescere l'interesse dei residenti, ho visto che là dove avevano ormai nessuna speranza di realizzo, che si sono cimentati da subito, e dopo è cresciuto anche vari impresari locali, e anche nei comuni limitrofi hanno investito su Anfo, hanno creduto su Anfo, realizzando le strutture anche di un certo livello, e stanno lavorando tutti, e questo proprio ha portato un giovamento a Anfo, perché anche i vari Anfo, per esempio, l'estate ha 5 pizzerie,
1: certo.
2: E quest'anno erano tutte piene,
1: certo.
2: E non è poco per il paese di Anfo, perché come ci ha detto siamo 450 abitanti, riuscire a avere un numero così alto di turismo, cioè passando le 70.000 presenze, maggior parte tedeschi e olandesi, queste la fanno da padrone, però anche cecoslovacchi, polacchi, francesi, inglesi abbiamo visto, e anche qualche ucraino. Per cui Anfo ha cambiato l'aspetto, è più al di là del bello, ma lo vedo contento, un paese contento, la gente è contenta, e socializzano molto anche queste persone, e anche questi turisti che poi erano arrivati già 4-5 anni fa ad Anfo, al Glamping, hanno investito acquistando degli immobili a Anfo, anche delle case che ormai dismesse, perché
1: vecchie, c'è un fermento. C'è un fermento
2: e si sta muovendo un po' il tutto,
1: questo
2: è importantissimo anche per l'economia locale.
1: Certo, questo è davvero una buona notizia. Noi però ci fermiamo qui perché la settimana prosegue, nei prossimi giorni torneremo su questi argomenti insieme al sindaco di Anfo che ci farà compagnia, quindi non perdetevi il nostro appuntamento. Noi siamo qui alle 8 e alle 12.30 circa e vi aspettiamo. Una buona giornata.
0: Si sente
3: e si vede.
0: Radio 51.
3: Radio 51.

0: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo. Risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet. Con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese. Nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
5: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
6: Ma cosa stai facendo?
5: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
6: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
5: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
7: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
8: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
9: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rasabbio Chiese.
10: Radio 51, a Breguzzo ci ascolti sui 97.3.
11: It's time.
12: Sono le 13 e 3 minuti.

0: disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella, le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
2: 51 News, l'informazione di Radio 51.
3: Aggiornamento delle notizie a carattere locale in studio Marcello Mora. Iniziamo da Toscolano Maderno. Ieri sera intorno alle ore 21 un violento incendio è divampato in una struttura che ospitava numerose balle di fieno. Le fiamme rapide e distruttive hanno ucciso diversi animali tra cui maiali, un vitello e un cane. Il proprietario è rimasto lievemente ustionato nel disperato tentativo di domare il rogo. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate un vero e proprio incubo per i soccorritori. La strada sterrata, impervia e già compromessa da alcune frane, ha costretto quattro squadre dei vigili del fuoco di Salò, Bestone e Cunettone, insieme alla protezione civile, a raggiungere la zona da Navazzo, utilizzando solo mezzi di dimensioni ridotte. L'intervento si è concluso soltanto alle 5 di questa mattina. Ci spostiamo ora a Brescia, dove i comportamenti sul web tornano al centro dell'attenzione giudiziaria. Un trentenne bresciano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni. L'uomo aveva pubblicato un commento fortemente offensivo e denigratorio sotto un post della Questura di Brescia dello scorso 29 di settembre relativo ai DASPO emessi contro 6 ultras dell'Union Brescia dopo gli scontri post partita con il Treviso al Rigamonti. Gli investigatori della Digos hanno tracciato il profilo del giovane e poi convocato in questura. Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha lanciato un monito chiaro. I social network non sono zone franche, ma spazi del tutto assimilati alla realtà per quanto riguarda le conseguenze penali delle proprie azioni. E chiudiamo con la mobilità sostenibile. In Italia è boom per le biciclette elettriche con ben 1.800.000 e-bike in circolazione. Un mercato spinto da bonus pubblici e dalla necessità dei rider urbani. Insieme ai numeri però cresce l'allarme per le manomissioni. In alcuni controlli mirati delle forze dell'ordine ben 8 biciclette su 10 sono risultate truccate per aumentarne potenza e velocità. Per scovare i furbi debutta il Bici Velox, in particolare il modello Dinostar. Non si tratta di un'auto Velox stradale, ma di una pedana a rulli mobile di proprietà della motorizzazione di Bari e concessa in comodato in Lombardia, in grado di misurare le prestazioni reali del mezzo. Ricordiamo che una e-bike modificata diventa per legge un ciclomotore. Circolare senza targa, assicurazione, immatricolazione e casco comporta il sequestro del mezzo e maxi sanzioni che possono oscillare tra i 5.000 e i 15.000 euro. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
2: Questa è
4: Radio 51.
5: Signore e signori, vi invitiamo a bordo della Time Machine. Tra poco effettueremo il decollo e partiremo con destinazione il mondo della musica del passato. Voleremo dal 1975 al 2003. Buon viaggio!
4: Time Machine! Selezione in corso. Anno 1986.

0: Time Machine.
1: Signore e signori, stiamo atterrando. Per oggi finisce qui il nostro viaggio nel mondo della musica del passato.
2: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera. Produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
3: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, caldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
4: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
5: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
6: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
2: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
7: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
8: Ecco, ci mancava solo questa.
7: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
8: Carrozzeria Lux.
7: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
8: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
9: Radio 51. A Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
10: 51 Power Routine.

0: Sport 51 News.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce e solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. L'Unipoldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboni. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo ai microfoni di Sky Sport.
2: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
1: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua Runjajić conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d'Oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio 51.

0: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
1: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
2: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
5: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
6: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
8: It's time. It's time.
9: Sono le 14:03.
10: Disco rilancio.

0: Compilation
1: su Radio 51.
2: Dopo le 14 c'è la Super Compilation anche per questo lunedì 12 di ottobre. Ciao, buon pomeriggio. Abbiamo i primi tre dischi che ve li annuncio. C'è Baby K con Gue Pequeño, Amore e Dilemma. Poi Benson Boone con Man in Me. Apriamo con Ugel, David Guetta, Shine.
0: Super Compilation.
2: Super Compilation.

0: Compilation su Radio 51.
1: Abbiamo chiuso con Benson Boone, Man in Me qui su Radio 51, ultima terzina. Fulminacci, maledetto me. Poi arriverà anche la bellissima Taylor Swift con Patient Zero, subito Fast Boy Music Sounds.

0: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
1: Nuovo modello?
0: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
1: Flycolor, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
0: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
1: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
2: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
6: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Oh, ma perché ti guardano tutti?
9: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
8: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
9: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
8: Ok, ci vengo subito.
9: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
8: E cercano personale. Info in negozio.
10: Radio 51, a Vestone, sui 93.8.
11: C'è una radio che suona discotta.

0: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevimeteo per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione dall'Atlantico, anticiclone delle Azzorre, verso l'Europa centrale, ma anche in qualche modo verso l'Italia. Alta pressione che spingerà via la perturbazione transitata nelle ultime ore. Se però guardiamo la previsione delle precipitazioni, vediamo che sull'Italia, almeno nel primo mattino, ancora qualche piovasco sarà possibile nelle regioni meridionali. Ma poi già in mattinata queste piogge tenderanno ad allontanarsi e piano piano la situazione tornerà a essere tranquilla, però con un po' di vento, vento che arriva dai quadranti settentrionali e che appunto è proprio lui a spingere via questa perturbazione, però insomma venti che provenendo da nord portano aria leggermente più fresca, ma in realtà come temperature vi garantisco non si starà per niente male. Quindi in definitiva un martedì che vedrà al mattino ancora qualche acquazzone all'estremo sud, ma poi in rapido allontanamento. Il sole che torna piano piano protagonista, un po' di umidità in pianura padana, quindi magari al mattino presto un po' di foschie, e come temperature dicevamo valori accettabili, non altissimi. Anzi, sull'Adriatico difficilmente andremo oltre i 20 gradi, ma bene o male in molte zone riusciamo ancora a superarli. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevimeteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Radio 51.

0: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine e impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, in comodato d'uso o noleggio, e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese?
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale. Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
3: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
1: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
3: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
4: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
5: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
4: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
5: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
6: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
7: Amore, vai a correre?
6: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
7: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
6: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
7: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
9: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 15:00.
13: Buttati in pista, è il momento del disco rissa. Radio 51.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale in studio Marcello Mora. Iniziamo da Toscolano Maderno. Ieri sera intorno alle ore 21 un violento incendio è divampato in una struttura che ospitava numerose balle di fieno. Le fiamme rapide e distruttive hanno ucciso diversi animali tra cui maiali, un vitello e un cane. Il proprietario è rimasto lievemente ustionato nel disperato tentativo di domare il rogo. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate un vero e proprio incubo per i soccorritori. La strada sterrata, impervia e già compromessa da alcune frane, ha costretto quattro squadre dei vigili del fuoco di Salò, Bestone e Cunettone, insieme alla protezione civile, a raggiungere la zona da Navazzo, utilizzando solo mezzi di dimensioni ridotte. L'intervento si è concluso soltanto alle 5 di questa mattina. Ci spostiamo ora a Brescia, dove i comportamenti sul web tornano al centro dell'attenzione giudiziaria. Un trentenne bresciano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni. L'uomo aveva pubblicato un commento fortemente offensivo e denigratorio sotto un post della questura di Brescia dello scorso 29 di settembre relativo ai DASPO emessi contro 6 ultras dell'Union Brescia dopo gli scontri post partita con il Treviso al Rigamonti. Gli investigatori della Digos hanno tracciato il profilo del giovane e poi convocato in questura. Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha lanciato un monito chiaro. I social network non sono zone franche, ma spazi del tutto assimilati alla realtà per quanto riguarda le conseguenze penali delle proprie azioni. E chiudiamo con la mobilità sostenibile. In Italia è boom per le biciclette elettriche con ben 1.800.000 e-bike in circolazione. Un mercato spinto da bonus pubblici e dalla necessità dei rider urbani. Insieme ai numeri però cresce l'allarme per le manomissioni. In alcuni controlli mirati delle forze dell'ordine ben 8 biciclette su 10 sono risultate truccate per aumentarne potenza e velocità. Per scovare i furbi debutta il Bici Velox, in particolare il modello Dinostar. Non si tratta di un'auto Velox stradale, ma di una pedana a rulli mobile di proprietà della motorizzazione di Bari e concessa in comodato in Lombardia, in grado di misurare le prestazioni reali del mezzo. Ricordiamo che una e-bike modificata diventa per legge un ciclomotore. Circolare senza targa, assicurazione, immatricolazione e casco comporta il sequestro del mezzo e maxi sanzioni che possono oscillare tra i 5.000 e i 15.000 euro. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51,
1: la classifica italiana. La classifica italiana. Le 15 canzoni italiane più forti del momento ora su Radio 51.
4: Allora, che bella ora è! È un'orata.
5: È un orario che
4: sarebbe una seppiolata.
5: È un orario che morde.
4: Fammi sentire.
5: È un orario che pia.
4: Se pia. Dai, subito partire belli freschi con la 15ª posizione, Ravani.
6: È mio, è tuo, è suo.
5: Ma è Fabri Fibra, antidroga.
1: La classifica italiana.

0: Allora, che bello, Ravani, sei tornato a farmi compagnia perché settimana scorsa. Ma eri in ferie, scusa, non ho capito io.
1: Non posso dirlo. No, bene, non certo posso dirlo, però mi sei mancato.
0: Anche te, Ravani.
1: Dai, che
0: te crei il naso. No, a me va al contrario.
1: Che roba te crei?
0: No, nel senso che rientro.
1: Ah, rientro.
0: Cosa pensavi? Che mi chiedesse qualcos'altro? Lo chiediamo.
1: Ah,
0: assomigliagiti come la Coca-Cola di Tommaso Paradiso, forse.

0: Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. Ha perso una posizione, Leo, sai.
1: Bene, vuol dire che qualcuno ne ha guadagnate. Non è il caso. Non è il caso del prossimo.
0: Il prossimo ne ha perse addirittura 4, ne hanno perse 4. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: po' Genova, un po' Napoli. Cosa preferiresti? Attenzione,
1: due.
0: Questi campanili. Bravo, ti sei salvato.
1: No, sono totalmente diverse, ma completa. Cioè, tutte e due affascinanti.
2: Veramente, veramente.
1: Spiritualmente.
0: No, spiritually.
1: Spirituale, dodicesima posizione, Biagio Antonacci.

0: Posizione, pensa che qui su Radio 51 la classifica italiana ha perso un posto via Gian Tonacci, Saif con Spirituale rispetto a settimana scorsa. E vediamo, anche la prossima perde posizioni.
1: Ma tutti che perdono qui, ma chi guadagna?
0: Adesso arriveremo lì, dai.
1: 11ª posizione, Angelina Mango e Ariete.

0: Che bella la vita con Angelina Mango, con Ariete all'undicesima posizione qui su Radio 51. È bella anche la vite.
1: La vite,
0: quella
1: i tralci,
0: che vai a prendere in ferramenta,
1: l'uva.
0: I trapani.
1: Trapani.
0: I tralci cosa sono?
1: I tralci sono quelli della vite.
0: Ah,
1: della
0: pensavo
1: vite,
0: i tralci di pizza.
1: Non
0: io.
1: Della vite.
0: No, niente,
1: non
0: niente.
1: Tranci, tralci. Ascolta, vai avanti.
0: Come dici
1: dai.
0: Te, non mennacce.
1: Vannacce.
0: Siamo stabili alla 10ª posizione. Ascoltiamo Saif, Bresh, parlare d'amore. Che bello.

0: Ci hanno messo, come si dice, le radici qua, non si vogliono spostare.
1: Sono radicati sul territorio.
0: Sono radicati, sì, radicati. Dai che ti faccio vedere io la prossima, che non è radicata perché entra, new entry, la nona posizione, il disco di Max Pezzali con le

0: fare.
1: A me piace quando c'è Max Pizzali. Max, sì. Perché io dove ci sono le X faccio una fatica bestiale.
2: Perché lui beve la Red Bull, perché mette le ali.
1: Mette le ali, sì. Te bella
2: cosa,
1: questa canzone.
2: Cosa metti davanti? Se lui mette le ali, tu cosa metti?
1: Io metto l'unicorno.
2: Te lo sapevo che parlavi di cose lunghe e dritte. No, dovevi dire parafulmine. E comunque è cosa del lungo. Il parafulmine come è fatto?
1: Parafulmine è fatto lungo e dritto.
2: Ecco, perfetto. Giorgia, new entry, ottava posizione.

0: Giorgia, parafulmini.
1: Vedi,
0: quella,
1: sì, per restare in tema di cose lunghe e dritte, anche i parafulmini, sì, a volte però in realtà sono più stesi, no? Perché vengono messi orizzontalmente.
0: Sì, sì, sono stesi.
1: A volte invece verticalmente, a forma di varie forme, insomma, ecco, comunque.
0: La pubblicità invece a tutti i lati.
1: Tutti i lati,
0: concavo,
1: esatto.
0: Convesso.
1: Sì, triangolo.
0: Anche isoscele.
1: Equilatero.
0: Scaleno.
1: Scaleno, soprattutto se hai voglia di fare un po' di allenamento, fai un po' di scaleni.
0: Torniamo dopo la pubblicità e con
1: Marrakesh, quel pechino, Casini.
2: Mi raccomando, non scappate.
3: La classifica italiana.
2: La classifica italiana
3: torna tra poco su Radio 51.
4: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
5: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
6: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
7: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
8: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
9: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
10: Hai sentito anche tu?
11: Eh sì.
10: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
11: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
10: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
12: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
13: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
14: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
10: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
3: Radio 51 a Gardone Valtrompia sui 97.2.
10: Siamo tornati.
3: Siamo tornati.
10: La classifica italiana.
3: Classifica italiana numero 7.
10: Numero 7.

0: Marrakesh.
1: Guepecchegno, settima posizione, perde anche lui. Tre posti rispetto a settimana scorsa. Caspita, tutti qua a perdere. Anche la prossima perde tre posti, ma ce la facciamo qui, no?
0: Sì, sarà il Kintsugi.
1: No, Kintsugi.
0: Kintsugi.

0: Kintsugi, Kintsugi, Elisa, sesta posizione, perde 3 posti rispetto a settimana scorsa qui nella nostra classifica italiana su Radio 51. Ma tra l'altro,
1: tira il fiato.
0: Cosa tiro qualcosa? Sai cosa vuol dire Kintsugi?
1: No.
0: Kintsugi.
1: Kintsugi saranno i sughi, tipo ragù, pomodoro.
0: Sì, esatto, sì, sì, è tutta la collezione della Barilla dei vari sughi.
1: No, Kintsugi è un'arte. Immagino.
0: L'arte di riparare.
1: Sarà giapponese.
0: Sarà giapponese. È l'arte di riparare con l'oro.
1: Che colto.
0: Con l'alloro. Capito?
1: Mamma, che brutta.
0: Che brutta.
1: Senti, sì, dai, vai alla quinta posizione, che è stabile, per fortuna.
0: Ti mando un bel bacino, Ravani. Quinta posizione, siamo stabili con Fabri Fibra, IPTN, Goya. Cosa

0: Fabri Fibra, PTN Goya.
1: Sì, perché hai detto prima tira il fiato. Allora non posso dire Fabri Fibra, poi pinguini tattici nucleari. Goya, cioè diventa lunga quella solfa.
0: Sai che Goya, vabbè, qui è il pittore, però Goya sarebbe, potrebbe essere in dialetto Goya, quando,
1: tiri un bel puccio nella gomitata.
0: Dare una gomitata.
1: La gomitata chi è? Tipo, senti questa?
0: Ah, attento che mi esce l'ernia.
1: Chiedici la Goya. Ernia, dedica. Che nome

0: Spagna.
1: Dedica l'ex numero uno. Vedi, ha perso tre posti rispetto alla settimana scorsa. Eravamo alla quarta posizione, ha preso paura. Certo, perché tra poco arriva Halloween. Siamo nel mese più terrificante dell'anno.
0: Sai che una volta mi sono vestito...
1: È che io ogni settimana prendo paura con in parte Riavani. Ciao, bello!
0: Non hai visto quando mi sono vestito da morte ad Halloween?
1: No, sei sempre vestito molto bene. Devo farti complimenti, tra l'altro. No, vestito molto bene, molto bene.
0: Grazie.
1: Come ti vestirai il 31 ottobre, così per capire?
0: Non posso svelarlo perché non voglio farmi riconoscere.
1: Qua, quindi metterai sul mantello quello dell'invisibilità.
0: Mantello e poi avrò il sangue.
1: Fantasma, fantasma.
0: Andiamo alla sesta posizione, ne ha guadagnate tre. E alla
1: sesta. Che senso?
0: Andiamo alla terza posizione, no, ne ha guadagnate tre.
1: Ecco, sì.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Annalisa,
0: madame,
1: amica.

0: Come stai, Ravani? Tutto a posto?
1: Mucho bien. Muy bonito.
0: Perché sai, noi siamo amici, mentre lei è amica Annalisa con Madame. Quindi, ma sono amiche nella realtà, secondo te, Annalisa e Madame?
1: Sì, ma sono simpatiche tutte e due, tra l'altro.
0: L'hanno fatto per quella cosa che finisce per D.
1: Per business.
0: Per soldi.
1: Ah no, non credo, perché ormai le artiste adesso fanno
0: non queste... prendono più
1: Futuring,
0: niente.
1: Futuring.
0: Ma che mestiere è fare la musica? Ma che mestiere è fare il DJ? Ravani?
1: Ma il mestiere è quello che mi piacerebbe fare, il paparazzo.
0: Sì, beh.
1: Con la mia macchina fotografica.
0: Lo chiamavano Michele Corona.
1: Cesare Cremonini. Come si fa?

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, la seconda posizione. Siamo belli stabili, ma come ti senti? Ma come stai? Ma come stai, eh? Mi è venuto in mente quello dei fichidini. Se quello che fai, mi fa tutti i versi.
1: Sono simpaticissimi.
0: Vabbè, quello che ho guardato io, quello che
1: mi spiace.
0: Il fico che è rimasto, diciamo, che è tanta roba, sai?
1: Sì, sì, sono erano proprio bravi.
0: Ma sei sereno?
1: Sì. Serenamente vado in prima posizione. Il podio di questa classifica italiana. Julie.
0: Sì, Julie.
1: Che vedi, cosa vuoi dire?
0: Stai pensando che non ti stavo pensando a parlare. Hai ragione, l'ho fatto apposta.
1: No, parli sempre tu.
0: Sì, vai.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: classifica italiana. Classifica italiana su Radio 51.
1: Finalmente siamo arrivati in prima posizione. Ravani, prosegui te, di Sanunci, saluti. Fai te gli onori.
2: No, io dico solo Julie Brèche, serenamente. Ciao Leopardo.
1: Ma è ok, quando è giù in cantina, ma se fosse su, in soffitta sarebbe su lì.
2: Su lì. E se fosse a mezzato sarebbe
1: Smezzi.
2: E se fosse a lato, Slalom. Non è Ibrahimovic, ma è Zlata Julie.
1: Slalom. Grazie per essere rimasti con noi. Allora, la stupidera si è sentita, mi mancavi davanti, dai.
2: Sì, ma poi te, per farti risultare proprio stupido devo esserci io, perché sì, siamo stupidi tutti e due, però tu.
1: Ecco, il problema è quando siamo insieme, che c'è il cortocircuito. Ciao. Bene ragazzi, serenamente vi salutiamo, ciao.
0: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
3: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
3: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
4: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
5: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.

0: letto da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Ed il forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
1: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
2: Ma cosa stai facendo?
1: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
2: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
1: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
3: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
4: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
5: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
6: Radio 51, a Lumezzane su 97.2.
7: It's time.
8: Sono le 16 e 6 minuti.

0: Disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Ed ora alzate il volume.
2: Su Radio 51 c'è Music Power.
1: Radio 51.
2: Music Power.
1: Music Power.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
2: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese, 0365 85 118.
3: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
4: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
3: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
4: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
5: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
6: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
5: Questo sì che è il mio folletto.
6: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
8: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
0: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94 e 8.
9: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
1: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
2: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
1: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
2: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
3: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

0: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno: plaid, caldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
6: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
7: Amore, vai a correre?
6: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
7: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati, non vanno da nessuna parte.
6: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
7: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
9: Radio 51 a Gardone Valtrompia sui 97.2.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 17 e un minuto.
9: Il disco italiano.

0: 51.
1: Sto costruendo una cosa.
2: Ha funzionato?
1: Ancora non lo so.
3: 4 sono sopravvissuti. Tutti mostrano condizioni fisiche uniche. Fantastici 4.
4: Su Radio 51. La radio al bacio.
5: Buon pomeriggio, eccoci anche qui oggi su Radio 51. In questo lunedì 12 di ottobre si celebra, per chi non lo sapesse, negli Stati Uniti il Columbus Day, ovvero il giorno in cui Cristoforo Colombo con la sua spedizione nel 1492 scoprì per la prima volta le Americhe. Questa è la data che tradizionalmente viene ricordata come la scoperta dell'America. Bene, dopo questa curiosità storica siamo pronti per ascoltare le nostre 4 canzoni senza interruzioni. Oggi celebriamo una grandissima cantante italiana, perché abbiamo Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Viva la Vita, poi Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Chiudiamo ascoltando Miley Cyrus, Bus Persuades, ma subito Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
3: Fantastici 4.

0: Fantastici 4
1: su Radio 51, la radio al bacio.
2: Il nostro viaggio musicale qui su Radio 51 dei Fantastici 4, ovvero quattro canzoni senza interruzioni, si conclude qui anche quest'oggi dopo aver ascoltato Miley Cyrus e la sua Bass Persuades. Bene, anche per questa sera è tutto. Da Chiara un bacio e un abbraccio. Ciao.
3: Radio 51.
4: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Meteo. Meteo.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevimeteo per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione dall'Atlantico, anticiclone delle Azzorre, verso l'Europa centrale, ma anche in qualche modo verso l'Italia. Alta pressione che spingerà via la perturbazione transitata nelle ultime ore. Se però guardiamo la previsione delle precipitazioni, vediamo che sull'Italia, almeno nel primo mattino, ancora qualche piovasco sarà possibile nelle regioni meridionali. Ma poi già in mattinata queste piogge tenderanno ad allontanarsi e piano piano la situazione tornerà a essere tranquilla, però con un po' di vento, vento che arriva dai quadranti settentrionali e che appunto è proprio lui a spingere via questa perturbazione, però insomma venti che provenendo da nord portano aria leggermente più fresca, ma in realtà come temperature vi garantisco non si starà per niente male. Quindi in definitiva un martedì che vedrà al mattino ancora qualche acquazzone all'estremo sud, ma poi in rapido allontanamento. Il sole che torna piano piano protagonista, un po' di umidità in pianura padana, quindi magari al mattino presto un po' di foschie, e come temperature dicevamo valori accettabili, non altissimi. Anzi, sull'Adriatico difficilmente andremo oltre i 20 gradi, ma bene o male in molte zone riusciamo ancora a superarli. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
4: Radio 51.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Bel concerto, peccato che sia dentro casa mia.
2: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
3: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
4: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
5: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
6: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rassabbio Chiese.
7: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
8: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
7: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
8: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
9: Ecco, ci mancava solo questa.
7: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
9: Carrozzeria Lux.
7: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
9: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
10: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
11: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
12: Oh, ma perché ti guardano tutti?
13: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
12: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
13: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
12: Ok, ci vengo subito.
13: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
12: E cercano personale. Info in negozio.
14: Radio 51, a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
15: 51, un

0: Sport 51 News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letissier l'arbitro di Roma Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la 6ª giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4º posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Questa è Radio 51.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it. Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
1: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
3: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
4: Ma cosa stai facendo?
3: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
4: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
3: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
5: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
6: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
7: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
8: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
9: It's time.
10: It's time.
8: Sono le 18 e 2 minuti. Buttati in pista, è il momento del disco rissa.
11: Radio

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Svolta per l'Eli Soccorso a Gavardo. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha dato il via libera definitivo all'utilizzo del campo da calcio in erba del centro sportivo comunale come piattaforma certificata per gli atterraggi ordinari. Fino a oggi le aree utilizzate nei pressi dell'ospedale non disponevano delle certificazioni necessarie per i normali trasferimenti dei pazienti, limitando gli elicotteri ai soli interventi di emergenza ravvicinata. La decisione è nata da un incontro a Milano tra sindaco Davide Comaglio, il consigliere regionale Floriano Massardi e i vertici di Areu, garantisce la piena operatività del servizio anche in vista del potenziamento dell'emodinamica, che passerà una copertura di 24 ore su 24. Lo spostamento libererà inoltre l'area vicino alla caserma dei carabinieri, che il comune destinerà a nuovi parcheggi riservati al personale ospedaliero. Ci spostiamo ora al Garda, dove cresce l'allarme degli ambientalisti per la diffusione incontrollata del gambero rosso della Louisiana. Il WWF Bergamo Brescia ha documentato con un video la massiccia presenza di questo crostaceo invasivo e altamente adattabile, che con le piogge autunnali rischia di colonizzare ulteriormente fossi e stagni. Il Procambarus clarki minaccia gravemente l'ecosistema. Essendo onnivoro, fa strage di larve e piccoli pesci, intorbidendo l'acqua e riducendo la vegetazione. Inoltre, scavando profonde gallerie, indebolisce gli argini dei corsi d'acqua. C'è poi il rischio biologico per il gambero autoctono, poiché la specie americana può trasmettere la letale peste del gambero. Il WWF ricorda che la specie è vietata e invita i cittadini a segnalare gli avvistamenti e a non rilasciare mai animali esotici nell'ambiente. In chiusura lo sport, con lo sci alpino sono state diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027. Il direttore tecnico della nazionale maschile, Max Karka, ha scelto i 7 azzurri che prenderanno parte al gigante di apertura a Sölden il prossimo 25 di ottobre. Tra i convocati spicca il bresciano Giovanni Franzoni, che in questa stagione punterà con decisione sulle porte larghe, oltre che sulle discipline veloci. Insieme a lui scenderanno in pista Nazar, Borsotti, Della Vite, Deli Prandini, Talacci e Gaskünger. La squadra completerà la preparazione nei prossimi giorni tra Sölden e Pitztal. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51.
4: It's on Babylon.
1: Solo su Radio 51.
5: It's on Babylon, nuovo appuntamento qui su Radio 51 con 4 grandi successi in ordine e senza interruzioni. Ascolterete Van Halen con Jump, Man at Work, Who Can It Be Now, i Pia Verdi con Diamond, ma subito ci sono Evan 17, Let Me Go.
1: It's on Babylon.

0: Samson Babylon, solo su Radio 51.
1: Quattro anche in questo appuntamento erano Heaven 17 con Let Me Go, Van Halen, Jump, Man at Work, Who Can It Be Now e Via Verdi con Diamond. Samson Babylon vi aspettano qui per un prossimo appuntamento solo su Radio 51.

0: Recupero, riciclo, rispetto. Sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno. Azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle. 0306 80 14 09.
2: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
3: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
4: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
5: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
6: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
5: Questo sì che è il mio folletto.
6: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
7: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
8: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei

0: Fuggi nei ristoranti della provincia di Brescia.
1: Scopri tutti i liquori tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
2: Radio 51, a Vestone sui 93.8.
3: 51, Power Rotation.

0: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
1: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignone e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
2: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
3: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
2: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
4: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
5: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
4: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
5: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
4: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a 2 passi da Salò.
5: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
6: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto.
7: Nuovo modello?
6: No, nuova grafica, una bomba. L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria.
7: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
6: Proprio loro. Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Torrini 1, 0365 59 80 81.
7: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
8: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
9: Amore, vai a correre?
8: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
9: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
8: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
9: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
10: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. 4 preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
11: Radio 51 a Salò sui 97.4.
12: It's time.
13: It's time.
14: Sono le 19 e un minuto.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
1: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
2: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
2: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina. Ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
1: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Questa è
4: Radio 51 Music Power.
0: Su Radio 51 è il momento di Music Power.
4: Music Power.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
2: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
1: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
2: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
3: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
4: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
3: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
4: Quelli di Sabbio Chiese.
3: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
4: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
3: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
5: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
6: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55. Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
0: Radio 51, a Fiave ci ascolti sui 99.6.
7: C'è una radio che suona disco 80 così.

Una doccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
1: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
2: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
1: Questo sì che è il mio folletto.
2: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
3: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
1: Hai sentito anche tu?
4: Eh sì.
1: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
4: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarn, via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
1: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
5: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
6: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobili Zanni, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzanni.it.
7: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
8: Radio 51, a Odolo sui 97.6. It's time. It's time.
9: Sono le 20 e 4 minuti.
10: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
11: 51 News, l'informazione di Radio 51.
12: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Svolta per l'Eli Soccorso a Gavardo. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha dato il via libera definitivo all'utilizzo del campo da calcio in erba del centro sportivo comunale come piattaforma certificata per gli atterraggi ordinari. Fino a oggi le aree utilizzate nei pressi dell'ospedale non disponevano delle certificazioni necessarie per i normali trasferimenti dei pazienti, limitando gli elicotteri ai soli interventi di emergenza ravvicinata. La decisione, nata da un incontro a Milano tra sindaco Davide Comaglio, il consigliere regionale Floriano Massardi e i vertici di Areu, garantisce la piena operatività del servizio anche in vista del potenziamento dell'emodinamica, che passerà una copertura di 24 ore su 24. Lo spostamento libererà inoltre l'area vicino alla caserma dei carabinieri, che il comune destinerà a nuovi parcheggi riservati al personale ospedaliero. Ci spostiamo ora al Garda, dove cresce l'allarme degli ambientalisti per la diffusione incontrollata del gambero rosso della Louisiana. Il WWF Bergamo Brescia ha documentato con un video la massiccia presenza di questo crostaceo invasivo e altamente adattabile, che con le piogge autunnali rischia di colonizzare ulteriormente fossi e stagni. Il Procambarus clarki minaccia gravemente l'ecosistema. Essendo onnivoro, fa strage di larve e piccoli pesci, intorbidendo l'acqua e riducendo la vegetazione. Inoltre, scavando profonde gallerie, indebolisce gli argini dei corsi d'acqua. C'è poi il rischio biologico per il gambero autoctono, poiché la specie americana può trasmettere la letale peste del gambero. Il WWF ricorda che la specie è vietata e invita i cittadini a segnalare gli avvistamenti e a non rilasciare mai animali esotici nell'ambiente. In chiusura allo sport, con lo sci alpino sono state diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027. Il direttore tecnico della nazionale maschile, Max Karka, ha scelto i 7 azzurri che prenderanno parte al gigante di apertura a Sölden il prossimo 25 di ottobre. Tra i convocati spicca il bresciano Giovanni Franzoni, che in questa stagione punterà con decisione sulle porte larghe, oltre che sulle discipline veloci. Insieme a lui scenderanno in pista Binazzer, Borsotti, Della Vite, De Aliprandini, Talacci e Gaskünger. La squadra completerà la preparazione nei prossimi giorni tra Sölden e Pitztal. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
0: Radio 51.
13: It's not a problem that I can't fix.

0: This is Michael Jackson.
1: In the mix.

0: freddo arriva! C'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno: plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpeneda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
4: Hai sentito anche tu?
6: Eh sì.
4: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
6: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via provinciale 68, con vendita e noleggio.
4: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
7: Oh, ma perché ti guardano tutti?
5: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
7: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
5: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
7: Ok, ci vengo subito.
5: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
7: E cercano personale. Info in negozio.
8: Radio 51, a Ponte Caffaro, sui 95.6.
9: 51, Power Rotation.

0: da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
1: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
2: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese, 0365 85 118.
3: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
4: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
5: Ma cosa stai facendo?
4: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
5: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
4: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
6: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
7: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
8: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
9: Radio 51 a Ponte Caffaro sui 95.6. It's time. It's time.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
9: Musica e dintorni. Il talk show serale di Radio 51.

0: Bentornati cari amici di Radio 51, a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite per il consueto appuntamento del lunedì sera Musica e Dintorni, il talk show del lunedì sera, e anche un gradito saluto a tutti coloro che ci ascoltano per la prima volta.
1: Ciao Mauro, ciao Silvia e ciao a tutti quelli che ci ascoltano da Paolo, Musica Dintorni, Radio 51.
0: Due ore insieme dove diciamo tutto un po', il nostro spot è contro il tedio e la noia del lunedì, perché sfido a chi lunedì sera dice oh come sono contento davanti alla settimana. Ecco perché allora noi vogliamo addolcire la pillola con news, curiosità, cose leggere.
1: Sì, però il lunedì sera che ci stanno ascoltando è già passato, quindi abbiamo il mezzo bicchiere mezzo pieno.
2: Avete bevuto? A proposito di bicchiere mezzo pieno, ma io...
0: Oh, arrivata Silvia, ce ne sarei voluta.
1: Ma buonasera.
0: Per metterla in moto, dimmi Silvia, ma c'è un diesel.
2: Ma io ero concentrata perché
0: che
2: vedo
0: cosa?
2: Terra!
0: Ah, è vero, perché questo 12 le vedi, lei ci dà gli assist.
1: Ha studiato.
0: Sai perché Paolo? Oggi è il 12 ottobre, uno dice... il 12 ottobre è una data che ogni anno va ricordata.
1: C'è una signora che diceva così.
3: Ma che cazzo se ne frega?
0: Poi io la ricordo personalmente con piacere perché due care amiche compiono anche gli anni, ma a prescindere da questo che non frega niente a nessuno, il 12 ottobre 1492 fu scoperta l'America.
1: Terra!
2: Ma le tue amiche sono nate nel 1492?
0: No, 5 anni dopo.
2: Perfetto.
0: Bene, tutto questo naturalmente condito, ecco, naturalmente scioccheremo anche, ci saranno anche le barze, grazie anche al vostro contributo, perché ce ne mandate, allo 0365 189 60 64.
2: Ma torniamo subito alla musica con una collaborazione d'eccezione tutta italiana fra Cesare Cremonini ed Elisa, con questo brano intenso, poetico e pieno di speranza. Ascoltiamo Nonostante tutto.

0: Cool and the Gang con la loro Celebration. Ci siamo ascoltati qui su Radio 51, ma allora celebriamo, celebriamo, ed è il momento di celebrare.
1: A musica dintorni, è il momento, è giunto l'ora, è giunto l'ora. Ladies and gentlemen, per coloro che ci conoscono, l'appuntamento fisso, immancabile, per coloro invece che si sono messi soltanto all'ascolto questo lunedì, è il momento dell'almanacco della sera. Infatti un po' a modo nostro, innanzitutto inteso come l'almanacco del giorno dopo, di martedì 13 ottobre, a cura dell'incomprensibile, insostituibile e chi più ne ha, signor Almanacco Man, che è arrivato nei nostri studi. Prego Silvia.
0: Io direi anche inenarrabile a volte.
1: Sì, assolutamente sì. Buonasera signor Almanacco.
2: Buonasera, buonasera.
1: Oh, la vediamo pimpante, in forma, tutto così.
2: Sono un riccio.
1: Ah, oggi, stasera è un riccio.
2: Sì.
0: Di mare?
2: No, sono un riccio con un cuore tenero, morbido. Sono il riccio della castagna.
1: Ah, beh, sì, hai il tempo. Brava, brava. Vedi Silvio, questo signor almanacco si adatta all'ambiente. Molto, molto bene. Ci enunci l'almanacco oppure ha altre cose da aggiungere?
2: No, annuncio l'almanacco. Giornata mondiale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, terremoti, alluvioni, eruzioni e inondazioni. È la giornata per, appunto, la riduzione di questi rischi.
1: E beh, questa è una giornata importante perché ultimamente stanno succedendo cose molto brutte e sempre con più frequenza.
2: San Edoardo.
1: Auguri Edoardo, tutti gli Edoardo.
2: Poi abbiamo i compleanni famosi. La donna Margaret Thatcher, Marco Travaglio, Dario Ballantini, Jean Thorpe, Arturo Bracchetti, che mi piace tantissimo e bravissimo, e Marco Iannone. Abbiamo anche uno scomparso famoso che è Dario Fo.
0: Diamo spazio allora adesso al pop travolgente, acustico e ritmato di Ed Sheeran. Il brano si intitola Sing, che significa semplicemente canta, un invito immediato a scatenare la voce sul beat prodotto da Pharrell Williams.

0: E sulle note di Biagio e Saif, un'altra accoppiata giusta, Vincente. Bello queste accoppiate dove c'è l'uomo di una certa con il ragazzo
1: maturo,
0: giovane emergente.
1: Si maturo. Dice l'uomo maturo.
0: Esatto, di una certa. E hanno fresco fresco. Continuiamo il nostro talk show con musica d'intorno. Eravamo rimasti alla parte prima dell'almanacco, interrotto poi giustamente dallo spazio musicale, che adesso però il signor Almanacco si presterà a continuare.
2: Cosa succede oggi? Nel 1792 inizia la costruzione della Casa Bianca. Nel 1884 istituito il meridiano di Greenwich, fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Nel 1970 lo stato oceanico delle Figi entra a far parte dell'ONU. Nel 1973 Mina lancia il singolo E Poi. Nel 1989 Viva la Mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2002 in Belgio Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwan. Nel 2006 J-Ax pubblica il suo primo album da solista di sana pianta. 2012 Tiziano Ferro lancia La differenza tra te e me.
0: Canzone che piace sempre molto a Silvia e non c'entra niente, ma tutto questo fa spettacolo, dicevo qualcuno. E adesso è arrivato il momento importante del proverbio del giorno, sempre a cura del signor Almanacco Man.
2: Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto.
0: Ce lo spiega per cortesia?
2: Significa che ottobre è un mese dal clima estremamente variabile, imprevedibile, incostante, al punto che i suoi continui mutamenti rendono impossibile scattargli una fotografia o definirlo con precisione. Quindi nessuno che gli fa una foto e soprattutto nessuno che gli fa il ritratto.
0: Non parlate male di ottobre, che è il mio mese. Bene, detto questo...
1: Tuffiamoci nelle atmosfere irresistibili e raffinate della House anni 90 con i Molocco. Il titolo Sing It Back si traduce con Ricantamelo, un groove ipnotico che fa ballare sin dal primo momento.

Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suo

0: dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro. Partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il Poliambulatorio per il tuo benessere.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22, a Prevalle, 0306 80 14 09.
3: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
4: Nuovo modello?
3: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
4: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
3: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
4: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
5: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
6: Ma cosa stai facendo?
5: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
6: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
5: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
7: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
8: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
9: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
10: Radio 51
11: a Pinzolo sui 94.500.
12: Musica e dintorni, il talk show serale di Radio 51.

0: Musiche d'intorne Magnetic. Come siamo magnetici noi. E come sulle ali di Almanacco Man, travestito da riccio, con vi teniamo sulle spine, dicendovi anche cosa è successo oggi, cosa accadde il 12 ottobre.
1: In qualsiasi anno, in qualsiasi posto del mondo.
0: Quindi parte la macchina del tempo, il teletrasporto va con Silvia.
2: Andiamo indietro nel 1810,
1: quindi sono 216 anni fa. Tu c'eri, Silvia?
2: Ho partecipato a una festa molto interessante, adesso vi spiego perché.
1: Però li porti bene i tuoi 250 anni.
2: Siamo a Monaco di Baviera.
1: Bene.
2: Il principe ereditario Ludovico sta per sposare la principessa Teresa di Sassonia. Per festeggiare in grande stile, la casa reale cosa pensa? Facciamo un gesto epico e invitiamo l'intera popolazione della città a una gigantesca festa pubblica. Nei prati, fuori dalle mura, offrendo cibo e birra a fiumi a spese della corona.
1: E fin qui.
2: Siamo reali, due disponibilità le abbiamo. La cosa surreale, ma non troppo oggigiorno mi verrebbe da dire, è che i nobili si aspettavano qualche centinaio di contadini educati e qualche brindisi tin appena accennato e molto formale.
0: Sì, quando la roba è gratis.
1: Infatti
2: la notizia della birra gratis per tutti si sparge a macchia d'olio nei villaggi vicini. Quindi il 12 ottobre 1810, oltre, ascoltate, 40.000 persone,
1: mamma mia.
2: Praticamente
1: un concerto.
2: Esatto, a San Siro, si riversano contemporaneamente sul prato all'esterno, proprio dalle mura di Monaco di Baviera, creando un leggero ingorgo umano mai visto prima nella storia della Germania.
1: Restate all'ascolto, cari amici di Radio 51, perché la parte 2 deve arrivare per chiudere questo simpatico episodio che darà origine poi a un evento importantissimo. E adesso ci scateniamo con il rock magnetico incisivo dei Maneskin con Morirò da re.

0: Lasciamo le note di The Only Way Is Up e ritorniamo in quel gruppo di 40.000 persone che si sono affollate fuori dalle mura di Monaco di Baviera per fare un brindisino alla futura coppia reale. Yes. Cosa successe, visto che si aspettavano pochi partecipanti? Non essendoci abbastanza bicchieri o boccali per tutti, la gente cominciò a bere la birra direttamente dai sacchi di legno usati per mungere le mucche, con qualsiasi oggetto che potesse fungere da contenitore, dai cappelli di feltro e persino usando gli stivali come calici. La festa, come potete ben immaginare, degenera in un'incredibile corsa di cavalli in una baldoria durata giorni che manda in tilt la sicurezza della città, ma l'entusiasmo della popolazione è così spaventosamente contagioso che i reali decidono di trasformarla proprio in un appuntamento fisso.
1: E da qui nacque l'Oktoberfest, la festa della birra, non propriamente, perché poi si dice Oktoberfest, ma in realtà, Paolo, sappiamo, tu poi sei stato protagonista qualche anno fa,
2: certo,
1: recentissimamente,
2: sì.
1: Si svolge
2: a Monaco, in questa piazza gigantesca. Sono gli 6 produttori di birra di Monaco. I dati dell'anno scorso, del 2025, 6,7 milioni di visitatori.
1: Mamma mia, altro che 40.000.
2: Un indotto stimato di 1,25 miliardi di euro. Quindi immaginatevi che business hanno buttato in piedi, cioè, dal 1810.
1: In che periodo?
2: Da settembre fino alla prima domenica di ottobre. Sono questi 20 giorni,
1: infatti
2: sono 4 domeniche.
1: Quest'anno è finita il 4 ottobre.
2: Sì, è finita il 4 ottobre, è la prima domenica che finisce, tanta roba.
1: Tanta roba. Bene, abbiamo raccontato anche questo aneddoto simpatico, interessante, che ha dato origine poi a un evento storico che tutti, voglio dire, conosciamo. E ora diamo spazio sempre a Silvia. Oggi Silvia fa gli straordinari con gli eventi, curiosando qua e là per l'Italia, cosa succede?
0: Molto molto velocemente, perché arriva veramente fra pochi giorni. Vi ricordo che il 21 ottobre all'Alcatraz di Milano sarà sul palcoscenico Saif con il suo Santissimo Tour. Ce lo siamo ascoltati con Biagio Antonacci prima. Ricordatevi questa data, 21 ottobre all'Alcatraz. E per restare in tema, adesso ci beviamo 2 belle birrette e siamo pronti per le sonorità pop e travolgenti di Miley Cyrus.

0: Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, due bellissime città affacciate sul mare.
1: E tanto per cambiare, mi ripeto, un'altra accoppiata, lui maturo e il ragazzo giovane rampante che...
0: Accoppiata vincente. E adesso ci ascoltiamo Silvia e Mauro che ci fanno due risate.
1: Bar, classica scena, il barista. Buongiorno, da bere prendete qualcosa?
2: Ma certo, e tra cosa posso scegliere?
1: Vabbè, facile, sì oppure no. Un altro classico. Amici al parco.
2: Mauro.
1: In confidenza.
2: Sono disperato.
1: Dimmi, cos'è successo?
2: Mia
1: Marco?
2: Moglie è scappata.
1: Marco, ci sono cose peggiori. La mia è tornata, porca miseria. E adesso è il momento dei quiz con 7Z.
2: Mauro?
1: Sì?
2: Mi sai dire il nome del programma preferito dai testimoni di Geova?
1: Facile, Porta a Porta.
2: Beccata. Saliamo ad uno scalino.
1: Sì.
2: Il più bravo barbiere giapponese.
1: Anche questa la so, t'ho rasato ma poco con la K, rigorosamente.
2: Allora questa è di nicchia. Il contrario di Bruno Mars.
1: Biondo Twix. Sai che sono i Mars e i Twix, no? Biondo Twix.
2: La distruzione di un amore.
1: Se uno è bruno, l'altro è biondo.
2: La distruzione di un amore.
1: Momento di intimità, coppia piuttosto anziana. Egisto e Cesira.
2: Comunque, Egisto, io te lo devo proprio dire. Nei tuoi momenti difficili c'ero sempre.
1: Per forza, me li hai creati tu. Bene, tutto questo naturalmente a musica d'intorno. Ricordo 0365 189 60 64 e diamo spazio alla musica.
2: E chiudiamo la nostra prima ora con un concentrato di energia pop dance firmato Avamax. Il titolo Sweet But Psycho si traduce con dolce ma psicopatica. Oh, mal letto nel pensiero, eh? Una hit ironica, esplosiva ed irresistibile.

0: tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
1: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
5: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
4: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
5: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
4: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
6: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
7: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
6: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
7: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
6: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
7: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
8: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
9: Radio 51 a Idro sui 95.6.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 22 e 6 minuti.
9: Musica e dintorni. Il tuo

0: Sì, viaggiando per il mondo, anche noi viaggiamo, cari amici di Radio 51, per il mondo, in questa seconda ora di Musica d'Intorno, il talk show che, come sapete, prevede il personaggio del giorno. Solitamente abbiamo dato ampio spazio a artisti internazionali italiani nel mondo della musica, questa volta abbiamo fatto un'eccezione, siamo andati un po' fuori strada per commemorare, salutare e raccontare un grande, forse il più grande personaggio della moda mondiale, anche se è un italiano doc piacentino, questo Giorgio Armani, che ci lasciò l'anno scorso il 4 settembre a Milano, la sua casa di Milano, e dove viveva ormai da sempre. Nacque l'11 luglio 34, quindi ci lasciò a 91 anni, con famiglia normale, semplice, il papà un impiegato, la mamma sarta, ma anche come dire, figura molto carismatica che influenzò il percorso di Giorgio. Con la famiglia aveva anche un fratello maggiore, Sergio, che ci lasciò lasciò la famiglia prematuramente, e la sorella Rosanna, modella, fotografa e figura strategica nel gruppo Giorgio Armani S.p.A.
1: Stilista di alta moda, prêt-à-porter, sartoria di lusso, profumeria, cosmetica, design di interni e hotel. Devo dire che ha spaziato a 360 gradi per due volte,
0: certo,
1: in tutti i campi legati al design e alla moda. Con la mamma sarta i suoi divertimenti da piccolini quen erano cominciare a fare dei bozzetti con le matite, le forbici da sartoria. È da lì che nasce, prende forma quella forma di drappeggio che poi lo rende famoso, il famoso drapping, ovvero questa caduta dei tessuti che lo contraddistingueva in tutte le sue creature, perché se ci facciamo caso tantissimi vestiti di Giorgio Armani hanno il drappeggio e si crea proprio una sua palette cromatica incentrata sul grige, che è la fusione fra grigio e beige, e sul blu notte Armani. Su questo vorrei fare un inciso, perché pochi giorni fa si sono sposati Dove Cameron e Damiano dei Maneskin, lui in un completo notte di Armani. Ed ora entriamo nella seconda ora con un vero e proprio in alla moda, allo stile e al glamour. Quale pezzo se non quello della regina del pop, Madonna? Vogue si traduce con moda o tendenza, il pezzo perfetto per celebrare il nostro grande Giorgio Armani.

0: con Annalisa, Madame, Amica. Musica d'intorno prosegue con il grandissimo Giorgio Armani. Frequentò il liceo scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza. Successivamente si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, abbandonando gli studi dopo 2 anni per adempiere al servizio militare e assecondare la sua irresistibile vocazione per l'estetica e la moda. Le prime esperienze dal 57 al 64 iniziò alla Gavetta Milano come vetrinista e assistente ai fotografi presso i grandi magazzini La Rinascente, dove apprese la psicologia dei consumatori e le dinamiche del commercio visivo. La formazione con Cerruti, dal 64 al 75, viene ingaggiato dallo stilista e imprenditore Nino Cerruti per disegnare la linea maschile Hitman. In questo decennio affinò la tecnica sartoriale e concepì la sua più grande rivoluzione: destrutturare la giacca maschile togliendo imbottiture, contrafforti, intagliature rigide per regalare libertà al corpo. La fondazione della Maison, il 24 luglio, la Giorgio Armani S.P.A. insieme al socio, architetto e compagno di vita Sergio Galeotti.
1: 24 luglio 1975.
2: Adesso andiamo a dare una sbirciatina a quelle che sono le linee principali di Giorgio Armani. C'è la prima linea da sfilata, ovvero l'alta moda, quella che viene presentata sulle, chiamiamole, comuni passerelle. Poi c'è il prêt-à-porter, quindi le collezioni di alta moda su misura presentate esclusivamente a Parigi come Armani Privé. L'anno scorso sono andata a vedere la mostra all'Armani Silos della solo linea Armani Privé e c'è da capire perché gli abiti possano costare decine di migliaia di centinaia di euro. Sono pezzi
0: unici, inimmaginabili.
2: Poi abbiamo la linea giovane fondata nel 1981, Emporio Armani, l'Armani Exchange per la streetwear, abbiamo l'abbigliamento sportivo e A7, poi abbiamo l'Armani Casa per l'arredamento e l'interior design e Armani Beauty, dove si parla di profumi e cosmesi in partnership con L'Oreal.
1: È il momento di musica qui alla 151 con Joel Corry e la sua Whisper.

0: riprendiamo con musiche dintorni il percorso del personaggio del giorno, ovvero questo grande, immenso Giorgio Armani, lasciando a Charlie Puth la sua attention. E a proposito di Giorgio, la Giorgio Armani SPA, diamo i numeri, tra chiaramente quindi il gruppo, parliamo quindi di moda, hotel, beauty, ha un fatturato annuo superiore ai 2 miliardi di euro. Qui parliamo di cifre molto importanti. Del resto Giorgio Armani è in tutto il mondo, con un valore al dettaglio di cui fa parte anche Luxottica, perché voi sapete che firma la qualunque, tra l'altro anche gli occhiali della Luxottica, quindi si aggira su un valore superiore ai 4,5 miliardi. Fino all'ultimo giorno volle proprio in modo perentorio essere l'unico proprietario, rifiutando, potete immaginare, tante, tantissime, svariate proposte, le più disparate, da parte anche di colossi francesi e chi più ne ha. E è una stima patrimoniale autorevole, perché da Forbes, insomma, è una voce abbastanza attendibile, che oscilla tra gli 11 e i 12 miliardi di dollari. Post mortem, proprio per sua specifica e precisa volontà, la Giorgio Armani SPA non fu acquistata da nessun fondo, piuttosto che multinazionale o altro. E grazie alla fondazione della Giorgio Armani, che prevede un assetto societario strettamente legato ai familiari e agli strettissimi collaboratori. Tra l'altro, una curiosità, proprio per dire l'attività di questo uomo fino all'ultimo minuto: poco prima acquistò un locale storico per eccellenza della Versilia, la Capannina.
1: Lasciamo le passerelle e torniamo alla grande musica italiana con una delle voci più emozionanti e potenti del nostro panorama, Marco Mengoni. Preparatevi a farvi trasportare dal ritmo travolgente di Onde.
2: Provato.

0: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignone Gnotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
1: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
2: Che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
5: Ecco, ci mancava solo questa.
6: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
5: Carrozzeria Lux.
6: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
5: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Se cerchi il meglio del Lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
9: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
10: Musica editor.

0: Musica e dintorni, riprendiamo dopo lo spazio musicale lasciando Animal e parliamo invece di un animale da palcoscenico nel mondo della moda, ovviamente questo immenso Giorgio Armani, che naturalmente oltre ad avere questo fondato questo grande impero in questo mondo fashion, naturalmente era anche un uomo fatto di sentimento, fatto di amore, non solo per la moda.
1: E allora parliamo proprio della sfera privata di Giorgio Armani, che comunque non ha mai dato adito a pettegolezzi inutili, perché ha sempre vissuto con estremo rigore e riservatezza tra la sua dimora storica di via Borgo Nuovo a Milano e l'amato rifugio di Pantelleria, che ho avuto la fortuna così di sbirciare molto da lontano e molto dall'alto, però devo dire che ti colpiva proprio per la linea del Damuse, per il disegno del giardino. Ragazzi, se dall'alto rimani colpito dal disegno del giardino, vuol dire che c'è dello stile. Quindi si è diviso fra Milano, Pantelleria, la residenza di Saint-Tropez e il suo iconico super yacht Main di colore verde scuro opaco. Dopo la drammatica scomparsa nel 1985 di Sergio Galeotti, la figura affettiva, umana e imprenditoriale fondamentale, conosciuta la capannina di Forte dei Marmi, Armani non ha più reso pubblica alcuna relazione sentimentale. Negli ultimi anni di vita ha stretto sempre di più il legame con la sua famiglia, le nipoti Silvana e Roberta Armani, il nipote Andrea Camerana e il suo fidatissimo braccio destro Pantaleo dell'Orco, che lo hanno affiancato quotidianamente fino alla fine.
2: Perennemente distante dalla mondanità sguaiata, è sempre stato celebre nel mondo dello spettacolo e della moda per il suo carattere schietto e privo di ipocrisie. Non esitò mai a criticare colleghi e grandi direttori di giornali internazionali quando riteneva che la moda stesse diventando esibizionismo da social media, a scapito dell'eleganza e dell'utilità reale per le donne. Indimenticabile la sua decisione di chiudere le porte delle sfilate o di criticare apertamente gli eccessi del fashion system negli anni Ottanta. Quanto lui dice proprio in un'intervista al famoso programma Mixer di Giovanni Minoli.
1: Allora lanciamoci sulle passerelle con questa super coppia dell'elettronica mondiale formata da David Guetta e Sia. Il titolo è tutto.

0: musiche dintorni, è l'ora delle top model. Mauro, apri la passerella.
1: Apro la passerella con le sfilate di del grande Giorgio Armani, il quale è ovviamente ha vestito il mondo, ha vestito tutte le star di Hollywood e non solo, con vestiti bellissimi, alta moda, prêt-à-porter, ok? Ma lui rigorosamente per oltre 30 anni abbondanti vestiva rigorosamente a mo' di divisa, con una semplice maglia blu, manica corta rigorosamente, in seto cashmere e pantaloni morbidi, scuri e sneaker. Questo look perché si sentiva più a suo agio, era morbido e lavorava meglio. Ma ad ogni sfilata, che lo dicevo tornando a bomba, controllava prima che il modello o la modella uscisse in passerella, curava il minimo dettaglio. Infatti aveva una cura maniacale dei suoi, di tutto ciò che era nel suo mondo del lavoro.
2: È stato uno dei più grandi mecenati e filantropi italiani del secolo. Durante la pandemia di Covid 2019 fu il primo in assoluto a chiudere le sfilate per sicurezza e a convertire gli stabilimenti produttivi del gruppo per fabbricare camici monouso destinati agli ospedali, donando così personalmente milioni di euro alla sanità pubblica. Un'ombra, la morte di Sergio Galeotti nel 1985, fu un momento proprio di massimo dolore. Tutti credevano che l'azienda fosse finita, ma Armani imparò da solo la gestione finanziaria e commerciale, raddoppiando le dimensioni del gruppo in pochi anni.
0: Un momento di dolore per tutto il mondo delle modelle è stato nel 2006, perché in quell'anno c'è stata la tragica morte di una modella, Anna Carolina Reston. Armani fu il primo stilista al mondo a bandire ufficialmente dalle proprie passerelle le modelle con un indice di massa corporea troppo basso, quindi sotto il limite di sottopeso non erano accettate fra le mannequin che avrebbero sfilato per il suo brand, ecco. Ed è in arrivo un brano fresco, ironico e sfacciato, guidato dall'inconfondibile stile di Dito nella Piaga, un ritratto moderno e irriverente del suo singolo Businessman.

0: Ancora noi, musica dintorni con Silvia, Paolo e Mauro. E come dice sempre il buon Paolo, siamo arrivati al famoso traguardo. Lo vediamo. E, personaggio del giorno ormai noto, Giorgio Armani. Tra l'altro, facciamo un passo indietro. Ovvero, quando in quel lontano 1975 pensò con Galeotti di fondare la Giorgio Armani S.p.A. Solo che c'era un problema. Acquisti, materiali, affitti, quant'altro, le spese erano tante, i costi anche, dunque non avevano sufficientemente capitali per. Tant'è vero che dovettero ricorrere ai ripari. Galeotti stesso vendette la sua maggiolina nera, lo stesso Giorgio Armani vendette un quadro al quale era legatissimo. Tutto questo poi per lanciare quello che poi è diventato l'impero della moda. E Giorgio Armani era anche un uomo, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, intervistandolo, perché durante un evento in quale lui, le famose donazioni, era molto generoso per valorizzare il territorio di Milano al quale era legatissimo, perché diventò poi la sua seconda e prima città, sponsorizzava molte iniziative, ristrutturazioni importantissime architettoniche in Milano e quant'altro, e in quell'occasione ebbi modo di conoscere e da lì traspare una persona molto semplice, una persona molto umana.
1: Vi lancio tre pillole veloci. Allora, tutte noi donne ci ricordiamo Richard Gere nel film American Gigolo, perché nella famosa scena in cui Gere stende sul letto una serie di camicie, cravatte, giacche, sono tutte di Armani, e in quel momento la moda maschile viene cambiata per sempre. Amico di Eric Clapton, il quale chitarrista dice: in un momento di difficoltà è stato proprio un abito di Giorgio Armani a darmi la spinta per tornare sul palco. Di contro ha composto musiche, colonne sonore per alcune storiche sfilate dello stilista Milano, e non da ultima è stata la regina Elisabetta a complimentarsi con Re Giorgio proprio per il taglio sartoriale dei suoi abiti.
2: Amante del basket, nel 2008 compra l'Olimpia Milano, che è la squadra di basket tuttora, Emporio Armani.
0: Legato anche al 7, perché lui era da buon milanista, era legato al grande Shevchenko, che lo apprezzava molto come calciatore, come uomo, molto elegante, molto di classe, e da lì nacque l'idea del 7.
2: Ha firmato anche la divisa delle Olimpiadi degli atleti italiani, anche ultimamente compresa quella di Milano Cortina del 2026.
0: Ottimo, salutiamo virtualmente, ovunque tu sia, Giorgio, un grande personaggio, tra l'altro vabbè, un po' di campanilismo non guasta, concittadino, perché è stato davvero un personaggio immenso. Naturalmente ricordiamo, siamo partiti entrambi, naturalmente ricordiamo l'appuntamento fisso del lunedì sera con Musica Dintorni al lunedì prossimo 19 ottobre.
2: Un saluto da parte di Paolo e la buona settimana.
1: Per stasera chiudiamo il sipario.
0: Ricordiamo anche, state all'ascolto, perché abbiamo l'ultimo brano da ascoltare insieme. 3, 2, 1, goodbye.
1: Radio 51.
3: Runaway.

0: runway.
1: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad un'immaniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
2: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
3: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamento personalizzati.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque. La tua prossima auto è già qui.
6: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
7: Radio 51 a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
8: It's time.
9: Sono le 23 e 8 minuti.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Meteo, meteo.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione dall'Atlantico, anticiclone delle Azzorre, verso l'Europa centrale, ma anche in qualche modo verso l'Italia. Alta pressione che spingerà via la perturbazione transitata nelle ultime ore. Se però guardiamo la previsione delle precipitazioni, vediamo che sull'Italia, almeno nel primo mattino, ancora qualche piovasco sarà possibile nelle regioni meridionali. Ma poi già in mattinata queste piogge tenderanno ad allontanarsi e piano piano la situazione tornerà a essere tranquilla, però con un po' di vento, vento che arriva dai quadranti settentrionali e che appunto è proprio lui a spingere via questa perturbazione, però insomma venti che provenendo da nord portano aria leggermente più fresca, ma in realtà come temperature vi garantisco non si starà per niente male. Quindi in definitiva un martedì che vedrà al mattino ancora qualche acquazzone all'estremo sud, ma poi in rapido allontanamento. Il sole che torna piano piano protagonista, un po' di umidità in pianura padana, quindi magari al mattino presto un po' di foschie, e come temperature dicevamo valori accettabili, non altissimi. Anzi, sull'Adriatico difficilmente andremo oltre i 20 gradi, ma bene o male in molte zone riusciamo ancora a superarli. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
4: Radio 51.

0: aria afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...